Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

0: So just open your heart and I'll find a way. What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei.
1: Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: devo farlo in fretta senza farmi male.
1: Ti giuro non avrò niente da raccontare.
0: Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fammi in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

correre, tu devi correre. Non devi domandare né rispondere. Ti devi alimentare con le compere, scattare, commentare, scorrere. In quarto elementare mi hanno detto di sognare perché il mondo stava pronto per risorgere. E sarebbe stato mio, dovevo solo correre. E gli altri si mangiassero la polvere. Correre, correre, circolare. Qui non si può stare già da troppi anni. Vorrei parlare con il titolare. Voglio spiegazioni, voglio lamentarmi, voglio i miei vent'anni. Voglio delle scuse di rimborso danni. Poi la voglio smettere. L'ufficio reclami di Cristo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Bello, bello, bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Di canti sulla vita ce ne sono tonnellate, molti sembrano poemi, altri sono buffonate. Io non voglio fare il guru e riempirvi di cazzate, per cantare quel che penso uso rime improvvisate.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta la molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
0: Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Battere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

L'eccitazione non fa rumore, tra le mie dita ti sento viva, tutto per caso, poi naso a naso, usi le mani, sussurri un mi ami.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Oggi vi ricordo che un nome molto. La Chiesa festeggia un nome molto noto, tra tutti i santi, San Zaccaria. Oh. E quindi sarà molto lungo, perché risale.
1: Profeta.
2: Non sarò, va bene. E allora che annunciava che sarebbe arrivato un re di pace, quindi come vedi.
1: Che ai tempi un po' tutti lo annunciavano,
2: va
1: bene. Buongiorno, è il 6 di settembre del 2026. Oggi ricomincia il campionato di Serie D, giusto?
2: Sì, alle ore 15 si va a fare, poi lo facciamo alle 16. Nessuno
1: in beata solitudine,
2: nessuno ha chiesto l'anticipo. Ah, tutti con quelle calabre
1: si vede che loro sono
2: abituati, soprattutto per i tifosi. Era di non fare alle 3.
1: Anzi, muoviamo qua,
2: non è vero? Comunque, così. Allora, andiamo avanti. Ho visto già Melotti, quindi andiamo avanti.
1: Prima pagina del Centro: Sassate contro moglie e figlia. A Teramo, un 63enne di origine marocchina non voleva che la ragazza sposasse un giovane italiano. Per anni ha vessato la famiglia con violenze fisiche e verbali. Il questore lo ha ammonito.
2: Cioè, quello si risasse e lui lo ammonisce.
1: In campo si spellono per queste cose, però in questo caso c'è stata solo l'ammonizione.
2: Mi pare un po' poco.
1: Pure secondo me, però.
2: Vabbè.
1: Dopo la tragedia a Roma, la denuncia anche in Abruzzo, famiglie sole nella disabilità servono aiuti.
2: Invece di darla quella cosa dei giochi games, che era un po'
1: gli skate games, un milione e due.
2: Volevo dare alle famiglie bisognose con disabilità.
1: Un sacco di altre cause che potevano essere sposate con un milione e due.
2: Sociale, al primo posto il sociale. Buongiorno. Allora.
1: Terremoti, la ricerca dell'INGV, giusto per farci stare tranquilli, tre sono le faglie silenti in Abruzzo. Poi
2: che non ci siamo noi,
1: come no? Tutto ovunque.
2: Allora tre, è tutto.
1: Le faglie
2: ambi, sette partiti, no al convegno con i neofascisti. Vabbè,
1: il caso a Ortona.
2: Tanto lo fa, questo è.
1: Melozzi, condottiero, trionfa su Rai 1, tiene incollate la televisione 1.600.000 spettatori. Secondo me i 600.000 è il titolo abruzzesi. Poi il milione sparsi per tutte le
2: Italie.
1: Ma allora improvviso muore a 28 anni a Pineto. Il giovane lavorava in un'azienda di Silvi. Oggi i funerali a Sant'Agnese. Poi abbiamo soppalco, la lettera di dolore di Nathan e Katrin, cuori spezzati.
2: Come si fa? Ma come lo faremo?
1: Non lo so. Il diritto in Svizzera, lacrime e ira per Maria, il papà del killer chiede scusa.
2: Andiamo avanti.
1: Lo sport, Teramo scatta la corsa per la C.
2: Lo dirà dichiarato, e Teramo punta a vincere il campionato. L'ha detto, l'ha ridetto, non lo sta continuando a dire.
1: Il diavolo fa visita alla Maceratese, attesi 350 tifosi ospiti. Serie D, Notaresco sfida Ancona e Giulianova va su Arras.
2: Che va in trasferta, no, gioca in casa, però sarà il modulo a due punte. Mm-hmm. Con Martiniello e con Arras e con Abagnale, che glielo conservi, e Verne in porta.
1: Serie C.
2: È arrivato il portiere Teodorov Bulgaro, che passa il pomeriggio a studiare l'italiano.
1: Brava Teodorov.
2: Vai.
1: Serie C. Pineto cerca la prima gioia a Perugia oggi alle 21. Bene, andiamo avanti, andiamo agli approfondimenti. Bene. Della regione.
2: Ecco, questo
1: è tornato la Sinello. È tornato la Sinello?
2: La Sinello è tornata, sì.
1: No, ma sono i bambini, questa è vecchia la foto.
2: La
1: famiglia del Bosco.
2: È intervenuto.
1: Così Pillon, i servizi sociali ritardano i tempi. Chiesto incontro urgente per il programma di rientro, non hanno mai risposto, stavano ferio. I bimbi dicono vogliamo tornare a casa, va bene, ma prima o poi.
2: Bene.
1: Uccisa a rave in Svizzera, lacrime e rabbia per Maria, oggi l'ultimo saluto alla 22enne Città Sant'Angelo, commosso via vai alla Camera Ardente, alle 15 il funerale nel centro storico, non si danno pace ai suoi familiari, di lei si sa tutto, di chi ha sparato non dicono nemmeno il nome, perché in Svizzera è così, quando si viene indagati e arrestati non c'è, fino al processo non c'è il nome.
2: La nazione più tranquilla del mondo non ci può.
1: E il papà dell'omicida ora chiede perdono, il pensiero va alla giovane deceduta e alla sua famiglia.
2: Oh.
1: Il silenzio della marcia dei 500, manifestazione di solidarietà e vicinanza ad Arau, i partecipanti vestiti al lutto sfilano davanti all'ippodromo. Bufera a Ortona, ma questo caldo è un bene perché si rinfresca l'aria. Convegno con i neofascisti, Lampi a 7 partiti al sindaco, va fermato, è un oltraggio.
2: Che dice il sindaco? Qualcosa dice?
1: Il centrosinistra, vabbè. Così Di Nardo sta usando la libertà di espressione come alibi per iniziative che si collocano fuori dal perimetro dei valori repubblicani.
2: Ma ha detto niente lui?
1: Beh no, lui è...
2: Ci ha messo le mani così?
1: Questo credo sia il sindaco, si dice che posso fare io probabilmente, questa è la cosa, è quella. Però l'organizzatore del convegno, che si chiama Erminio Cetrullo,
2: famoso Cetrullo,
1: famosissimo Cetrullo, più volte nominato,
2: sì.
1: Sono io l'organizzatore, si svolgerà tutto nel pieno rispetto del dibattito democratico.
2: Quindi inutile, sì. Cioè fascismo e democrazia vanno insieme, è un po' strano.
1: Infatti in foto vedete ampi segnali di democrazia.
2: È vero, sì.
1: Andiamo avanti. Le reazioni all'evento del governo, si parla della vicenda di Bari, Marinelli, Meloni ha poco da festeggiare, non ha fatto nulla.
2: Marinelli c'è un partito spaccato a Giuliano, peccato te l'hanno detto, no?
1: Ma no,
2: ma
1: non gli interessa perché qua vengono a prendere i voti, lo sai come.
2: Tranquillando, Giorgini, sereno. L'Albani volendo.
1: L'Abruzzo non cresce più, così Leone replica a testa, l'ex segretario della CGIL.
2: A posto, quindi siamo a posto. Teniamo le faglie che di terremoto, la brutta che non cresce, molta gente con disabilità, però può andare a giocare
1: sullo skate. No. Sì. Famiglie sole nella disabilità, occorre una rete di aiuti. Verzulli, autismo Abruzzo, ci sono genitori che ormai non ce la fanno più. Il supporto dei cari è fondamentale.
2: Tanto attende che la vicenda di Roma dovrebbe essere
1: emblematica. Smettiamo di voltarci sempre dall'altra parte.
2: Chi è costruito,
1: La lettera del papà di Noemi, appunto, purtroppo.
2: E lo sappiamo, purtroppo sì. Allora adesso noi andiamo avanti perché andiamo a vedere che l'Abruzzo la donazione resta tabù, ma quest'estate sono stati segnali per donare il sangue, importante, lei
1: no, gli organi sono stati ancora un tabù, è ancora donare gli organi un tabù.
2: Io sono per il sangue.
1: Abbiate pietà, io dono il sangue, ma dono pure gli organi quando sarà,
2: sono
1: se servono, se ci sono.
2: 55 prelievi di organi
1: nel 2025. La nostra regione è quart'ultima.
2: Ma
1: dai, vergognatevi. Nella classifica nazionale, inversione di tendenza.
2: Quelle cose importanti sono essere primi qua e noi siamo quart'ultimi.
1: Inversione di tendenza a luglio-agosto con 5 donatori tra L'Aquila e Pescara. Resta tanto da fare. Su, dai, madonna. Sostegno ai nonni, 250.000 euro al Vastese, tra i comprensori giornali con più finanziamenti, Prospero, risorse che si tradurranno in attività.
2: Molto bene, eccolo qua, il terremoto.
1: Le falie silenti, quindi vediamo, il sistema, ci sono tre, sono il sistema di faglie di Monte, Morrone, Maiella e Porrara.
2: Poi sul Mole, giustamente.
1: Poi il sistema di Media Valle dell'Aterno
2: e
1: su Beguana e il sistema di Campo Tosto.
2: Non ci siamo.
1: Lo so, però qua c'è, cioè qua là succede, poi però.
2: Infatti abbiamo...
1: Ecco le tre falie silenti. E l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dice: fate prevenzione.
2: Non sono edifici come quelli in Giappone.
1: Come quelli
2: l'unica.
1: Resistenti, elastici.
2: Ondeggiano e non crollano.
1: A questo punto, sì.
2: Vabbè. Ancora d'annunzio, la festa del Vatra Gran Finale, Gianni Morandi ovunque accende Pescara. L'ottava edizione della Kermesse arriva alla giornata conclusiva tra musica, arte e letteratura. Musica, arte e letteratura, e poi magari cante, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Ecco. Vabbè. Ad aprire le lance sarà la regata dei Gonfaloni, questo è bello. E c'è anche l'insegnante star del social Gian Domenico. Siamo lontani, non sappiamo tutto. Chi è il social Gian Domenico?
1: No, insomma,
2: vabbè. Quando io sono in difficoltà deve essere di supporto.
1: Ma Gian Domenico mi sfugge.
2: Ti sfugge Gian Domenico?
1: Sì. E la casa di Michetti è pronta alla rinascita.
2: Tutta cosa di cultura, dall'annuncio a Michetti.
1: Poi Notte dei Serpenti, finisce qui la cultura e cominciamo con lo spettacolo. Notte dei Serpenti record, Velossi già guarda al 2027.
2: Vabbè, abbiamo visto uno share del 14%, Melangi sta venendo. Sta dando una fiction estiva sul canale 5. Però il programma era bello, io avrei avuto più canzoni abruzzesi, però poi c'è un sacco di ospiti, cara Gabriele, ci stava.
1: Pavone ci stava,
2: Pavone non so se stava in platea. Allora Putin dà la tregua di 3 giorni e quello ha detto va bene, facciamo intanto 3 giorni.
1: Inviati americani da Putin, è entrato in vigore il cessate il fuoco, il Cremlino dice discussione non semplice. Oggi Witkoff e Kushner voleranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky.
2: Concludete, no? Che avete fatto più volo voi che di più viaggiatori, dai.
1: Si vota in Germania, nella Sassonia, paura per l'AfD, Weidel, scriviamo la storia, no? Questo è riscriverla perché già ci siete stati, avete fatto i macelli. Oggi si vota in Sassonia Anhalt, il partito di ultradestra non sembra avere rivali nei sondaggi. Piazza gremita, la festa per la democrazia a Magdeburgo, Merz, non lasciamo distruggere il paese.
2: E quindi succede che vanno a votare?
1: No, affluenza regia.
2: Ah, no, hanno già detto che anche se andranno bene nessuno si allerà, questo hanno messo già le mani avanti, eh.
1: Attacco alle petroliere iraniane, la ritorsione americana dopo il lancio di missili balistici, il tycoon, cioè Trump dice non è guerra, no.
2: Quando è che avrebbero i soldi in 4 giorni? 4-5 giorni?
1: Sì, ma quelli in Ucraina nelle 24 ore. Quelli in Ucraina nelle 24 ore, questa è una settimana da finire. Oh, c'è una presa di posizione della Chiesa in Germania che dice che i cristiani non possono votare i nazisti.
2: Oh, vedi, sta un po'
1: più veloce dell'altra volta, per fortuna.
2: Un po' tampone la Chiesa, ecco, sì. Eccolo, politica estera.
1: Farage all'origine del nuovo scandalo nel Regno Unito, il caso sui finanziamenti illeciti. Sì, un altro nazionalista, poi abbiamo Cernobbio. Monti sfida Vannacci, combatterò la retorica fascista. Secondo l'ex premier, il generale sta soffrendo del complesso di Calimero, tipico dell'Italietta che fu. La replica del leader di Futuro Nazionale: nel mio programma non c'è nulla che violi la Costituzione. Allora,
2: gli ha risposto anche la premier da Bale sul femminicidio, uno al giorno, uno o due al giorno.
1: A fine mese
2: anche la prefetta e la sindaca sono intervenuti.
1: A fine mese gli aiuti sui carburanti, il diesel ha raggiunto in media 2,164 euro al litro, la benzina 2,052, è stata prorogata fino al 10 settembre. Ma te ne accorgi? Cambio di programma.
2: Non lo dirà. Si sta lì, hanno avuto un'emorragia cerebrale, qui bisogna togliere l'ematoma, se no non riparti. Sarebbe dovuto arrivare ieri a Roma con l'aeroambulanza pagata dalla sua polizza assicurativa. Non si hanno informazioni certe sul suo stato, la famiglia e le persone vicine chiedono discrezione. Siccome un personaggio pubblico potete dire quello che c'ha, non mi pare una cosa drammatica, no?
1: Alto Adige, 80 anni di autonomia, il presidente Mattarella a Trento, non si è stranieri a casa propria.
2: Vabbè. Quando ci sta qua ancora?
1: Chi è Mattarella? Due o tre anni.
2: Poi
1: si rivolta.
2: Lascerei tutti i problemi che va, su che cosa scommetto?
1: Sul clima. Conte parla di primarie e Bersani dice pronto ad aiutare chiunque. Basta che mi faccio fare qualcosa, femminicidio sulla 1, il papà di Lorena, la politica sia unita contro la violenza.
2: Dunque questo è quello che aveva chiuso la moglie nel portabagagli, si è ascoltato con zaino, col telefonino, certo. Lei ha chiamato, ma sì. 112 ha chiamato, che ha chiamato?
1: Si chiama 112,
2: poi?
1: È il numero unico, comunque per arrivati, qualsiasi cosa devi chiamare 112.
2: Non sono arrivati tardi.
1: Non hanno fatto in tempo, ma lei pare fosse già morta quando l'ha lanciato.
2: Non lo so, per lui dice che se n'è accorto, si è arrabbiato e quindi l'ha buttata giù. Ma è una cosa terribile. Poi si è buttato pure, c'è la diretta, hai visto? Lo fanno vedere bene, lui proprio si butta. Che lui e loro dicono, vabbè, anche se fate da almeno, no, non ti buttare, lui si butta. Allora, buongiorno Gabriele.
1: Segregata per anni in casa, liberata donna a Palermo. Poi incidente al rally Mille Miglia, morto uno spettatore investito. Gli italiani presenti nei file di Epstein, l'indagine a Roma. Teramo, vuole sposare un ragazzo italiano, presa a sassate.
2: Qualcuno ti abbia seguito, Gabriele.
1: Dal padre padrone. A me hanno seguito?
2: Perché cominciano a vedere le piante che nascono dentro i tombini. Guarda,
1: io te l'ho mandata la palma.
2: Ma continuano, guarda qua.
1: Ma questo con il cambiamento climatico è perfetto.
2: Vediamo quest'altra.
1: Pure queste sono spontanee, non hanno bisogno di manutenzione.
2: E questa rende di più.
1: Sì.
2: I tombini puliti, niente. Oh, ragazzi, avete avuto tutta l'estate, non ha piovuto mai, a voi a pulire i tombini, niente, siamo da capo. Cioè le cose più piccole non vanno, le cose che la gente vuole, le cose più semplici, eh? Invece va improvvisamente, non abbiamo detto che in senso generico che era importante avere un rappresentante della regione, ma con tutti questi problemi, compresi i tombini non puliti, poi che fa? Ci vuole qualcuno alla regione, dobbiamo cominciare a pensare.
1: Famoso ponte. Allora.
2: famoso, il nostro ponte sullo stretto, come la privatizzazione sul lungomare, ancora lì, quando c'è un progetto a nord vinto, un concorso di idee vinto, quindi, e a sud c'è addirittura un progetto del Polo di Candido che poi hanno ovviamente buttato, non è stato eletto, quindi non serve più. Che facciamo? Oh, ho visto una cosa che non ci credi, te l'avevo già vista, mi sono fermato. C'è, come si, c'è un attraversamento pedonale illuminato con i.
3: Dici a te, no.
2: A Villa Pozzone. Ti dirai tu? Davanti alla scuola?
3: No.
2: No. Davanti all'RSA dove si esce?
3: No.
2: No. Davanti alla palestra. Perché molti non hanno lo spazio e vanno a parcheggiare sulla strada. Quindi poi passo là. Cioè sulla palestra, sull'attraversamento della palestra, ha messo le luci che si accendono e sull'attraversamento di Colleranesco no. Manco quello.
3: Te l'ho spiegato.
2: Che stai a fare?
3: Te l'ho spiegato.
2: Tavolo per 5, tavolo per 6.
3: No, sorella, ma non è
2: la sorella Tove va a Palerea. Fra giorni non dice niente a cosa? Ad annunci che il porto deve essere dragato. Ma che stai a fare?
3: Siete troppi anziani, quindi va da una seccata climagena, per troppi ne siete, troppe pensioni, nella cavona. Questo è il problema. Ateneo, 12 milioni per la ricerca.
2: Che c'entrano le pensioni con questi vittori?
3: Beh, no, nel senso che vi devono acciaccare, non dovete sopravvivere quando attraversate la strada.
2: Ma, quando
3: gli anziani attraversano la strada.
2: C'è la posizione PD, tirando qualcuno, ma al palazzo, poi sto silente, attenzione che Marmoretti ha capito che ma fa un conto, parlavamo con una cosa al giorno, su tutti gli argomenti. Sì. Prima o poi li voglio prendere.
3: Un argomento che diciamo.
2: Ma uscirà, Oh, e poi a terra vanno tranquilli, non c'è l'ospedale, non si sa se si fa nada, Alberto sta calando, ogni tanto si
3: lamenta. No, si sa che si fa lo scandinato, quello ormai l'hanno.
2: Però si fa sport sotto le stelle.
3: In campo 200 società e associazioni.
2: Ce ne avevamo noi, musica, chiaro di luna. Tu ma vedevo la manifestazione in via Orsini?
3: Calici sotto le stelle.
2: Musica, chiaro di luna.
3: Quello si mandò mamma.
2: A tua mamma, è vero, che era enologa.
3: Enologa, era sommelier.
2: Vabbè, mica enologa pure.
3: Forcella, al via i lavori per il campo da rugby.
2: Tutto cancellato. Perché? Notte lo shopping, benissimo. Notte bianca, benissimo. Attende al lupolo.
3: Ma pure questo devo spiegare? Perché la facevano quegli altri.
2: Ho capito.
3: Hai capito?
2: Una cosa fatta bene.
3: Ma che signore? Ma perché la politica è intelligente? In generale, tutto l'arco istituzionale è intelligente, la politica?
2: No.
3: Intelligente di politica lo fa lui è sbagliato, lo faccio io è giusto. A parte inversa, a seconda di quanti voti prendi. Cos'è?
2: Della serie che?
3: Che te ne
2: è? Allora
3: marciapiedi pericolosi in via Po.
2: È la seconda volta che sono problemi con i marciapiedi. E tu sai, se ti ricordi bene, l'altro giorno hanno risolto un problema di un marciapiede dopo 10 anni.
3: Sì.
2: Dopo un decennio, lo diciamo.
3: Ma fra l'altro, la cosa più bella è che ci sta la pista ciclabile e pedonale in mezzo alla statale 80 e all'uscita per la superstrada Teramomare.
2: Inges
3: a camminare là non ci andrei neanche, manco sotto tortura.
2: Tu sai chi l'ha fatto, eh?
3: Sì, immagino. Cioè, marciapiedi pericolosi in via Po, l'abbiamo detto. Moto finisce sotto al trattore, 28enne incastrato tra le ruote lungo la statale 80.
2: Però se l'è cavata.
3: Grazie a Dio.
2: Ma pure il 28enne voglio arrivare proprio fino al ciglio della strada a scavare. E quello si impenna.
3: Le famiglie informate dei trasferimenti campi, il comune ribatte l'opposizione sullo spostamento degli alunni per i lavori nella scuola. Andiamo avanti.
2: Non fa il corso tanto tempo.
3: No,
2: andiamo dove siamo? A Pineto.
3: Muore a 28 anni, stroncato da un malore. Alessio Massa lavorava per un'azienda di Silvi. Lascia i genitori e una sorella. Oggi funerale nella chiesa di Sant'Agnese. Nuovi spazi e più servizi in 42 piccoli uffici postali. Concluso il progetto Polis di Poste Italiane nel Teramano. Fede, libri e giochi a Montorio. Si chiude oggi con tanti eventi la festa organizzata dall'associazione San Gabriele.
2: Vedi, prendilo tu, San Gabriele. Al secolo è stato il momento più, l'ha detto Melozzi, il momento clou dove la gente stava a guardare più, quando il coro ha cantato Lupedo di San Gabriele. Prima o poi lo faccio ascoltare.
3: Immagino, tieni che vediamo chi è, vediamo. Okay, questa è una segnalazione.
2: Pronto?
3: Lo so chi è io.
2: Buongiorno.
3: Strade chiuse e traffico in tilt. Il triathlon scatena la protesta.
2: Non sono Gabriele.
3: Ad Alba Adriatica. Automobilisti in coda per ore.
2: Un attimo, che vuoi? Dimmi. Qual è il problema? Sì, ma perché ci interrompi in pieno notiziario? Non lo fai quando va la pubblicità? Perché noi ci dobbiamo fermare? cazziatone. Ah, ecco, vuole parlare con te, vuole che lo prendi tu la guida.
3: Prego.
2: Allora, stato chiuso il traffico in tilt, il triathlon scatena la protesta, questa d'Alba Adriatica. Automobilisti in coda per ore sulla statale 16, in prossimità del castello autostradale A14, come sempre. Transito vietato fino a via Scolano. Come oggi no? Giornate di divieti e stese anche a Tortoletto, esagerate, non potete fare quando bloccate le strade importanti. Andiamo a parlare di Cocciniglia, lo facciamo anche a Tortoletto. A Tortoletto il comune si affida ad una lista specializzata ad Alba, sì, ordinanza per i proprietari privati. Andiamo su Giulia Nova, c'è uno studio dell'Istat che dice più residenti, siamo aumentati rispetto all'anno scorso, all'inizio di quest'anno, ma i giovani sono in fuga, universitari vanno verso altre regioni. Pubblicati i dati dell'Istat aggiornati a tutto il 2025, frenano anche le attività economiche del territorio come fatturato, siamo dietro a molto, pur essendo la terza, terzo comune di Lavoria. Poi, segretaria comunale si punta all'esclusiva, hai capito?
3: A Mociano.
2: Perché?
3: Perché la ce l'hanno a scavallo.
2: Invece è dimessa invece la famosa De Gigi.
3: È andata a San Benedetto.
2: Nuove luci per i monumenti, primi stop della Torrintendente. Noi va bene la Torrintendente, è intervenuta la Pancaldi pure qua. Dicono non potete illuminare come vi pare.
3: Non c'è niente da fare.
2: Infatti la
3: prima della Pancaldi era
2: la pista,
3: i pini.
2: Allora qualcuno dice ma la Pancaldi al porto vedete, non mai mai avanti la parebbe, ma là era. Oh, eccolo qua, con l'Eranesco il PD chiede limiti di velocità, almeno quello, Il circolo del Partito Democratico torna a sollecitare interventi per la sicurezza dopo gli ultimi incidenti. Mi raccomando, fate qualcosa, perché voi me l'annuncio, se succede qualche cosa io vi denuncio per omissione di dati d'ufficio. Sappiate, un privato lo può fare, no?
3: Come no? Lo fa quello che non è privato.
2: Yeah.
3: Allora, comune, sbloccato l'iter, ex fornace Catarra, ok al piano, sarà demolita entro settembre. Poi nuovi asfalti, si parte, stanziato 1 milione, sempre a Roseto, stadio verso il progetto per i lavori, il comune deve fare eseguire gli interventi per mettere a norma l'impianto, tra cui una tettoia per coprire il sole, perché quando guardi la partita a Roseto il sole ce l'hai in faccia e non vedi la partita.
2: E quindi lo devono rifare. Poi ricordiamo a proposito,
3: che?
2: La recinzione alla tettoia per i mezzi dei militari?
3: Stanno fa. Hanno gettato, l'altro giorno hanno gettato le basi delle fondamenta del cancello,
2: quindi,
3: del recinto.
2: Quindi l'endamento.
3: Vabbè, l'endamento, vabbè, stanno a fa, ma falli fa.
2: Ma cominciate.
3: Oh, e infatti mancava fino adesso, e eccoci pensa Pineto, la Cocciniglia, nuovi monitoraggi. In azione ci sono anche i droni. Chi
2: ma
3: fa i droni Cocciniglia?
2: Ferrari. No, ma avevo anche sotto le d'albero, stavi parlando da sempre.
3: Ah, ok. E ad Atri le mamme si arrabbiano perché dicono serve un asilo adeguato per i nostri figli. Le mamme di Fontanelle chiedono di spostare i piccoli in un nuovo edificio realizzato con fondi PNRR. Carambola di auto a Silvi con 4 feriti lievi in ospedale. Andiamo avanti, poi Pescara, la bomba sociale, risse, aggressioni e minacce, Pettinari riporta il caso in TV.
2: TV locale, eh?
3: No, Rete 4. Che si cosa che sia Rete 4 fa. Masci Pescara dice non è il Bronx. Va tutto bene quindi a Pescara. Dice uno e l'altro dice che va tutto male. La via di mezzo no. Chieti, zia e nipote morti nello schianto. Si indaga per omicidio stradale. Disposta l'autopsia. Preso con oltre, complimenti, 41 kg di droga. Scarcerato. Stupefacenti dal Canada, il magistrato obbligo di dimora a Chieti per evitare che compia altri reati. Tra Carpineto Sinello e Guilmi, che io ignoro entrambe, si riaccende un focolaio e allarme. La procura apre un'inchiesta per gli incendi delle ultime settimane. Ponte crollato, arriva l'ordinanza per cercare di recuperare il corpo, che ormai da tempo lì, di Domenico Racanati. Il comune firma lo stop alla viabilità.
2: Alla stazione di Sorsoletto ci dico ci sono belle panchine per sedersi, e alla stazione di Giano no. E poi qualcosa ha fatto. Quando finisco il lavoro alla stazione di Giano?
3: Fine anno ce l'ho.
2: Tipo Penelope, vai. Il jazz, che fa il jazz?
3: L'Aquila, 2 giorni di musica. Il jazz accende i palazzi rinati, omaggio al Parco della Memoria. Balsorano, ora il castello torna in vendita.
2: Comprati
3: il castello di Balsorano. Alla ricerca dell'affare milionario con la cessione della fortezza medievale da 4.000 metri quadrati.
2: Quanto americano?
3: Sai come si sta dentro 4.000 metri quadrati tu?
2: Quanto americano? Quanti?
3: 4.000 metri quadrati, sei preciso.
2: Mi perdo.
3: Va bene, andiamo avanti.
2: No, Barbizzone no, andiamo adesso con qualcosa interessante. Ci sta, no. Catavezzano sale la febbre da teatro, invece Riotta parla, non so dove lo vedremo, sull'intelligenza artificiale, c'è un bene ma anche un male. Dipende da chi la usa, sappiamo.
3: L'acqua calda più o meno tiepida, dai, so,
2: sappiamo chi la usa, Giulia, no. Ho scritto due righe, quindi
3: basta. Pacentro, la corsa degli zingari rinnova la tradizione tra fede e mito secolare. Faccio fare la corsa degli zingari, faccio fare lo sport, prego direttore, fate qualcosa.
2: Inter, Ruggito Lautaro nel finale, il Napoli rimonta, a Roma fa festa al 93, dove ha fatto 39 tiri ha fatto, e sfortunata poi nel finale, però si è fatto un catenaccio, tutto un catenaccio ha fatto la squadra di Sarri, alla fine c'è giunto, proprio quando ormai sembrava che avesse fatto, è piaciuto ancora all'89esimo e al 93esimo.
3: La Juve è incerottata, il Milan punta su Ramos, stasera c'è il big match allo stadio.
2: Bello, bello.
3: Formula 1, Gran Premio d'Italia, pole per Gasly a Monza, mastica amaro la Ferrari, Leclerc terzo, Hamilton quarto.
2: È stato eliminato.
3: Sì, la persona tennista più incostante del pianeta.
2: Ha detto non va niente, però posso andare a vedere Roma-Atalanta, ecco. Che grande tifoso, almeno secondo me. Poi sta attaccando.
3: Invece chi non delude quasi mai è Velasco, che porta le ragazze di nuovo in finale, abbattuta la Polonia, oggi sfidano la Turchia agli europei. E andiamo avanti, poi abbiamo il Pescara a caccia di riscatto, Boucher serve più intensità, una cosa ovvia, però vabbè. Parigi esordio da titolare, il bomber già può incidere. Pineto, assalto al Perugia, Barillari dice servono punti.
2: Soprattutto punti, abbiamo fatto ancora un gol. Serie D, leggiamo un po' tutte le partite.
3: Allora, le partite di oggi, andiamo a vedere.
2: Tutte alle 15, tranne Giulianova, Fossombrone, alle 16.
3: Alle 16. Angelana, Atletico Ascoli. Foligno, Lanciano. Giulianova, Fossombrone. L'arbitro sarà Riglia di Ercolano. L'hai visto?
2: No, io spero che vada bene, perché siccome va male già so come lo chiamerò. Raglia di Ercolano, speriamo di non doverlo dire. Vai avanti.
3: Montecchio Gallo, Sant'Egidiese, che c'ha Gippetto di Reggio Emilia, con due P.
2: Gippetto di Reggio Emilia.
3: L'Aquila, Termoli, Ferrari di Fermo, Maceratese, Teramo, Notaresco, Ancona, Recanatese, Pietralunghese, Triestina, Vigor, Senigallia.
2: Io l'avevo chiamato Pietralunghese.
3: Eppure, mentre giù, prima o poi arriverà.
2: Anche il prossimo turno,
3: Il prossimo turno avremo l'Ancona in casa contro il Montecchio Gallo, poi Atletico Ascoli Maceratese, Termoli Angelana, Fossombrone e L'Aquila, Lanciano Triestina che quasi gioca sabato alle 18.30.
2: E noi l'abbiamo chiesto pure. Vedi come lo stanno chiedendo tutti? Noi ancora non lo chiediamo. Perché così abbiamo un giorno in più per giocare la partita infrasettimanale col Termoli, se mercoledì ci sta. E dopo mercoledì c'è il Teramo, quindi va chiesto perché che lo chiedevamo.
3: Questo Teramo Lotaresco ci gioca sabato alle 12. Sabato 12 alle ore 16.
2: Il Teramo che l'ha ottenuto.
3: Pietralunghese, Foligno, Sant'Egidio Recanese, Vigor, Senigallia, Giulianova. Allora.
2: Vabbè,
3: basta, smettila. Alle 15 allo Stadio Gran Sasso, L'Aquila sfida il Termoli, la carica di Andreucci, è ora di dimostrare. Non dice cosa, però immaginiamo. Allora, poi
2: il Lanciano cresce l'attesa per l'esordio, dopo quanti anni?
3: I rossoneri alle 15 attesi dal Foligno, Pierantoni dà fiducia ai senatori, Teramo riparte la corsa, Pomante dice siamo pronti, Serie D Santi in emergenza per il debutto, ha combattuto 700
2: giocatori,
3: in emergenza.
2: Vediamo un po' la formazione della Santi, se ci sta Agostini, se gioca oppure non so.
3: Bartiromo, Maiga, Paolini, Montuori, Pertosa, Pastafiglia, Scimia, Diambo, Azizi, Liscia, Eusepi. Giulianova si affida a Martiniello, Arras, Pergolizzi punta sulla coppia pesante in attacco, in porta Verna.
2: In bocca al lupo, ricordiamo a chi non può andare allo stadio, Radio Cronache di Radio G alle ore 16. Alle 15.45 c'è invece la famosa rubrica curata insieme al dottor Albani, che è anteprima della partita, e con tutti i VIPs che passano, che vanno a prendere posti in tribuna, e che dice che è stata anche aumentata l'hospitality, però la stampa non ci va, invece in qualche parte ci portano l'acqua almeno, in qualche stadio. Vabbè ragazzi. Notaresco al primo esame, chi c'è?
3: L'Ancona. I Dorici partono da favoriti, Mazzocchetti dice daremo battaglia.
2: Va bene. Apposta allora. Dove andiamo?
3: In eccellenza? il Chieti con tante novità in campo, i nuovi acquisti. Piccioni, Giugliese Piccioni a Montorio, sarà una sfida dura, ma la Provasto c'è. Bene. Il basket, il risultato si presenta ai suoi tifosi, applausi per il tecnico Gramenzi. Ok.
2: Ho già dimenticato l'amichevole, quindi.
3: Beh, vabbè, amichevole, forse. Allora, prego direttore, la Messaggero Abruzzo.
2: Allora, uccisa in Svizzera, chiediamo scusa, questo è il papà, parla il papà infatti del presunto omicidio, oggi funerali di Maria. San Salvo si sveglia sotto shock ricordando Claudio e Annabella, si indaga sulle cause dello schianto. Ora gli investimenti dei comuni sono in aumento, il report, versati 434 milioni per i pagamenti, regioni e province invece sono in pressione, cioè non pagano? No. La notte dei serpenti in TV collegati, 4 abruzzesi su 10, avevi ragione, sono 4 su 10. L'iniziativa Aielli contro lo spopolamento, i borghi, gli asili sono gratis per i residenti.
3: Quindi residenti non prende nessun bambino.
2: Poi la diatriba, addirittura a Cortino, ex sindaco di Cortino, benzina low cost, fu un'idea mia, quindi
3: se ancora contiene una storia, vabbè.
2: A parte un po' di Giuliano a prendere a Valle Castellana.
3: Dite quando poi risparmiate alla fine, quando tornate qua, appunto, con sul piede, fate bravi. Sotto
2: per turismo, Pescara punta su 1 milione di presenze, quindi non l'avete fatto, vuol dire, no?
3: No. La famiglia del Bosco, appello dei genitori, poi L'Aquila rissa in piazza con bastoni, caccia i giovani scappati via. E sul suo palco abbiamo Moser, benedice il trofeo Matteotti, Pescara attende il Ravenna, Pineto duro testa a Perugia e poi Festival d'Annunziano, Morandi show al Porto.
2: Ecco. I comuni investono di più, da provincia a regioni pagamenti in pressione. Quanto genera il Genova, l'articolo? 1 su 10, 1. La notte di serpenti in televisione sintonizzati quasi, come quasi un anno, ci sono quasi 4 abruzzesi su 10. Vai. Pescara, vai.
3: Maria uccisa al reparto, i genitori del killer, chiediamo scusa per lui. Poi strade sicure e più militari anche a Pescara.
2: I militari per le strade? Sì. Turismo, qua ti voglio. Più visitatori, eventi ed effetto voli, in arrivo nuovi alberghi. Pescara. A Pescara nuovi alberghi.
3: Impressionismo, 120 opere in mostra fino al 7 gennaio, sempre a Pescara.
2: Finalmente sono puliti i bagni nello stadio, non lo so. Stadio. Tornano i bagni per i disabili, così c'era stata la polemica, e martelli ci sono strutture, sono all'avanguardia, meno male
3: sempre
2: che avete fatto bene.
3: L'Aquila rissa in piazza con bastoni e caccia ai ragazzi in fuga.
2: I vigili del fuoco però sono in agitazione perché i turni sono insostenibili.
3: Tutti gli incendi che ci sono stati.
2: Tutti i giorni, tutto il morrone.
3: Biennale del Gran Sasso, gli artisti al lavoro sulle opere in quota.
2: Asilo gratis per i residenti, Aielli investe sulle famiglie, pur di non farle andare via, ricordate, non pagate niente per gli asili, però. Un'anziana invece è contesa tra i due figli, lui dispone di rientro.
3: Vabbè, la famosa pensione, la pensione sul mondo.
2: Cade dal trapezio ieri quegli altri. Cade dal trapezio durante lo show, il pubblico chiede il rimborso del ticket.
3: Cioè quella, ma sul mondo.
2: Che non diceva. Come state? Che si è fatto?
3: Ha mancato l'aggancio precipitando da circa 4 metri davanti agli occhi atterriti dei presenti.
2: Come si chiama? Non ci sta il
3: volante? La rete.
2: La rete ci sta.
3: Evidentemente non ci stava.
2: Beh, 4 metri.
3: Ennesima rissa in via dei Sangro, ancora sul Mona, 28enne ricoverato per i traumi. E va bene.
2: Il Avanone ti è sfuggito ieri? Mi ha picchiato sta cronaca.
3: Chiedi. Ex Gil, vetri in frantumi, ritorno dei vandali, lampioni di vetri e porte spalancate.
2: Non mi pare solo i vetri, vedo un po' di casino, un po' di macello, sì.
3: 14 defibrillatori per Chieti, la città sempre più cardioprotetta.
2: Benissimo, pure noi dovete farla annunziare.
3: Sport, come a Giulianova, impianti da sistemare, Formichetti dice ora intervengo.
2: Allora siamo tranquilli.
3: Se lo dice Formichetti.
2: E l'impianto là?
3: No, non ci pensavo, ma il problema che ci abbiamo. San Salvo si sveglia sotto shock, Annabella era dolcissima, Claudio cresciuto in comune. Parco Costa dei Trabocchi, Lanciano frena, nel perimetro anche quartieri residenziali.
2: Sì, non la risolvete, bisogna fare polemiche.
3: Teramo, la protesta di Minos e benzina, il distributore low cost l'ho creato io, l'ex sindaco di Cortino, a dirla tutta, a darmi l'idea, fu il sindaco di Pizzo Ferrato.
2: Quindi quanta gente c'è entrata qua dentro?
3: Ma soprattutto, che ce ne importa?
2: A Valle Castellana Ora telefonano per avere informazioni. I locali sono pieni di curiosi in fila all'impianto.
1: Quanti locali ci sta a Valle Castellana?
2: Non lo so, ma veramente fate. Cioè partite da, che ne so, da Pineto per esempio, per andare a Valle Castellana.
1: 50 centesimi.
2: Lo so, vabbè. Violenza in casa contro moglie e figli, ora è ammonito. Cioè fa vedere il cartellino giallo. Il dopo sisma cambia termo, 87,30% di pratiche concluse, cantieri pubblici per 104 milioni. Che la foto è di D'Alberto e non di Castelli. Andiamo sul tondino per la speranza. Odontotecnico? No. Sì.
1: Odontotecnici in barca a vela, scuola e anche mare. Ci pondrà. Che cosa ci pondrà? Uno che ti mette le mani in bocca, che la barca a vela e con il mare. Come fai a scrivere scuola e anche mare? No, me la spiega direttore.
2: Ma che ti spiega? Tu hai esperienza di un'altra cosa, non lo riconosco.
1: Tu le sai le cose.
2: Non le riconosco.
1: Lo sport, Pescara decimato, arriva in Ravenna. Poi che è? Pineto Alcuri cerca il gol e i tre punti. Poi Avezzano e Montesilvano sfida tra matricole in eccellenza. Torniamo in Serie D. Giulianova all'esordio, i dubbi di Pergolizzi contro Fossombrone e tanti ballottaggi. Tutti pronti a giocare.
2: No.
1: Tutti i ballottaggi.
2: Vabbè, cioè.
1: Allora, mo lo so.
2: Arras Martinelli è confermato. Verne in porta.
1: Nelle zone nevralgiche, perché il primo riguarda la porta, dove è in gioco la maglia titolare tra Verna e Teodorov. Entrambi in corsa per il debutto al primo minuto.
2: Verna.
1: E vabbè, poi ci sono tutti gli altri, ma mi fa leggere tra Rosa Ugilli. No,
2: invece questa notte di carri, buongiorno. La domenica ormai è caccia all'edicola, perché non solo quella della stazione, ma anche la Ragnatela è chiusa,
1: sì,
2: oggi.
1: Sì, come è chiuso Ciprietti.
2: Sì, al momento c'è ancora quella estiva davanti alla Rosa Maltoni, ma a qualche giorno chiuderà quella. Bisognerà salire al paese per acquistare i quotidiani.
1: C'è, c'è il soccorso,
2: ragazzi,
1: c'è
2: però ridicolo. Ragazzi, da far tenere manco su questa cosa qua, no? Non è che dovete vendere il giornale, ma no. Masci l'ha fatta per solidarietà quando è andata da quella a parlare, poi l'ha ristrutturata, è un'altra cosa. Masci. Di centrodestra, Masci, non è che è di centrosinistra.
1: L'Aquila si parte con le Termoli e poi Termoli forse parte da Macerata.
2: Mi dispiace, solidarietà, però puoi andare sulle dicole, forse non lo sa, le dicole sul corso, il bar del corso.
1: Bar del corso ai giornali, poi c'è Ciprietti
2: chiuso, la Ragnatela è chiusa. Quello c'è lì, e Rosa Maltoni ancora per qualche giorno. E poi l'eroico Totaro che resiste al paese. Che brutta fine. Meno male che ve lo leggevo noi.
1: Una prima nazionale del Messaggero. Allora, tregua per Kiev.
2: Ci vediamo, no.
1: Witkoff e Kushner oggi vedranno anche Zelensky con la proposta americana per far per la fine della guerra. Segnali positivi da entrambi i leader.
2: Oh, mi è piaciuto, tutti partono su questo. Da ieri sera il duello tra Monti e Vannacci, retorica fascista, e poi ridicolo. Che retorica fascista non si può negare.
1: Sono, non è cioè sono ridicolo, no, sono ridicolo. Ah,
2: ridicolo quello che
1: ha detto. Ok. Schlein contro Forum, se vinciamo il 7% del PIL alla sanità. Non si può fare.
2: Sondaggi e manovre.
1: Roadmap di Meloni, meno che non blocchi la scuola, ma
2: niente,
1: non fa
2: poi, unità antiviolenza
1: di Giorgia ed Elli. Cioè, non accada più ad altre donne.
2: Beh, cioè che avete fatto, che quella proposta non c'è però.
1: No.
2: Tutti dicono bisogna fare qualcosa, lo faremo, ma cosa non lo dicono.
1: Infatti, l'ex pubblico ministero Menditto, il codice rosso da solo non basta, servono specialisti.
2: Soprattutto quando gli mettete i braccialetti che poi si rompono e quelli possono uscire.
1: Finale da urlo, Roma in vetta, parliamo di Serie A.
2: Io l'ho vista, tu quindi come sta?
1: Sopparco.
2: Valencia, chiama Roma, vedi chi chiama al telefono. Poi abbiamo per quanto riguarda il reportage uno spettacolo di velocità e talento, parla dei mondiali. Poi Moretti
1: dovete
2: sensuale,
1: seguire la nostra radio cronica.
2: Non volevo fare il solito film.
1: Sì,
2: vi dovete arrangiare. Sì, vi dispiace?
1: Buongiorno.
2: Abbiamo chiuso, non ci sono televisioni. Beh, è che la domanda.
1: Sì.
2: Allora vediamo chi salutiamo.
1: Buongiorno a Max Rastelli, buona domenica a Valentina Campeti che confida in un buon settembre per prolungare la stagione balneare. Valentina, ora che piove, per pietà,
4: non tiratevi il sole,
2: cioè, magari un po' di sole, sì, ma senza queste temperature. Ieri guardate come
4: ma speriamo che oggi non va male.
2: Chi parla?
4: Loredana Giaffoni, buongiorno, e dice ci vediamo al Fadini.
2: Ci vediamo al Fadini, il solito posto.
4: Silvana di Gian Vittorio, buongiorno. Betty Al, buongiorno. Antonella Leoni, buongiorno. Direttore Gabriele, buona domenica a tutti. Benissimo. Allora,
2: così pochi?
4: Beh, dove domenica andiamo male, vorrei andiamo anche noi, dai, 9:39, facciamo qualche stacco, poi chiudiamo velocemente tutte le rubriche.
2: Che
4: cosa è?
2: Guarda che bella faccia, guarda che bella ondola. Bene, adesso dobbiamo fare qualche stacco,
4: sì,
2: poi chiamiamo Casalena.
4: Poi chiamiamo Casalena, prego direttore.
5: Asso di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto grandi marche.
6: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
7: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Dash liquido lavatrice 69 lavaggi a 8,90 euro. E tonno mare blu formato speciale a 6,99 euro.
6: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppi a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
2: Siamo pronti per parlare di tempo?
4: Sì, sì, intanto buongiorno anche a Luigi Anni.
2: Ciao Luigi, lo vedi? Sei già Fadini? Campo, ho preparato l'erba.
4: Buongiorno a te, che ci dici?
10: Ancora oggi è caldo, insomma, come sarà anche per domani e dopodomani. Mercoledì il tempo non cambierà, quindi adesso ci aspettiamo da giovedì qui da noi l'arrivo di correnti fresche atlantiche, nord atlantiche. Mercoledì la perturbazione sarà al nord, giovedì sarà sul centro Italia e poi venerdì sarà al sud. Refrigerio totale da giovedì fino per i giorni successivi, perché gli spaghi mostrano addirittura un sottomedia, finalmente non tanto sulla media, e giovedì poi ci saranno delle piogge, dei temporali che analizzeremo meglio domani quando usciranno i lama a 72 ore, quindi aspettiamo un attimino per dire l'intensità dei fenomeni, le piogge e cose varie, perché ancora c'è un pochino di tempo.
4: Ma pioverà?
10: Pioverà, sì, ci saranno dei temporali. Ad oggi dagli spaghi sembrano non tanto intensi, però ci saranno, più sulle aree interne, però comunque si arriverà anche qua, e soprattutto arriverà proprio il cambio di circolazione, entreremo sotto la la protezione delle correnti atlantiche, la regione africana si dividerà fortunatamente e definitivamente tra l'Africa e la zona
2: e Far West.
4: Dove deve stare?
10: Dove deve stare? Spero che non torni mai più, ma è un
4: dubito.
10: È una possibilità remota.
2: Andiamo? Calcio.
10: Calcio, ieri l'Inter ha rimontato la partita col Napoli, inserendo le 5 giocatori della panchina che giocherebbero titolari ovunque, perché poi l'Inter c'ha una panchina straordinaria e nonostante non è al massimo della condizione, comunque sia riesce a vincere le partite grazie ai suoi effettivi. La Roma pure rimonta la davanti al 90esimo, stava perdendo 1-0, ha vinto 2-1. Meritava di vincere la Roma, meritava di vincere l'Inter.
2: 39 tiri.
10: Sì, sì. Partita forte la Roma di Gasperini.
2: Andiamo?
10: Sarà una squadra
2: dunque,
10: che.
2: Tra poco ci sta Roma-Inter, non questa, l'altra, vero? Sì.
10: Sì, prima della pausa, cioè, sì. Poi c'è la pausa di 3 settimane.
2: Quello che pesa a te, vero? Ma è uno scandalo, 3 settimane, è uno scandalone, sì.
10: No, per me è uno scandalo proprio nazionale.
2: Però tutti la fanno, dai. Ma il portiere Cardesecchi è veramente il migliore?
10: Ieri ha fatto grandi interventi. Anche se è
2: l'ultimo secondo gol, non mi pare un granché.
10: Il secondo gol ha preso cosa sul suo palo.
2: È stato un po' scombinato. Non te l'aspettavi, era ravvicinato. Non vedeva che gli tirasse sull'angolino suo e atterrato. Non ci vedo, forse è possibile che mi tira qua.
10: L'ultimo quarto d'ora soprattutto ha tirato parecchie volte.
2: È stato bravo e anche rischiando, cioè togliere Malen non è facile, visto che non andava benissimo, l'ha tolta, ha messo il centravanti ex Bologna che ha preso un ballo e una traversa. Castro, lo conoscevi questo qua?
10: Come no?
2: E perché se l'è tolto con disinvoltura il Bologna?
10: Vabbè, Bologna fa sempre
2: cassa
10: ogni anno.
2: Ma fa cassa,
4: va bene. Ci aggiorniamo.
2: È esaustiva. Oggi si ricordava Milan Juventus. A che ora giocano?
10: Stasera alle 8:30.
2: E tu che fai tutta la giornata?
10: Ma vado al mare oggi.
2: Ah, ecco. Ma il mondo all'alba deve andare poi quando è fresco, lo portate?
10: Vabbè, ma ormai è settembre, dai, anche se fa caldo.
2: Ma lo porto.
4: Il mondo si copre, la crema si copre per il mare.
2: Quando c'ha adesso il mondo?
10: Un anno e mezzo preciso.
4: Ora che fa fatica?
10: È vecchio ormai.
2: Noi
10: serve la pensione.
2: Va bene, a posto.
4: Va bene, ci aggiorniamo domattina.
2: Grazie, buona giornata.
4: Ciao.
2: Facciamo un salto a tigre. Tu non hai fatto più un salto a tigre perché ci sono offerte fino al 13 settembre.
4: Bene.
2: Sia al tigre che al tigre amico.
4: Sì.
2: Vediamo un po'. Allora, la sfilatina fresca di suino, 8,99. Straccetti di vitello 16,99, poi fettine sceltissime di bottino adulto 14,99. Finiamo a costa più di tutti gli straccetti, perché
4: più lavorati probabilmente.
2: Però pensavo più. Poi abbiamo le crescette di pollo 2,99. Poi il pollo a filetti 8,99 e ancora il petto di pollo a fetti di Amadori, famosissimo di Amadori, 11,99. Improvvisamente si parte al gelato perché c'è un'offerta super con il classicissimo cornetto Algida 3,99, ma no, uno,
11: sei
2: pezzi, vabbè, quando fa la divisione? Devi fare un 3,99, dai, vale.
11: Che?
2: Ti prego, 3,99 diviso 6, per sapere quanto costa ogni cornetto, lo so, anche per curiosità. Stavolta cornetto agita, da tigre, tigre lo trovate sia con l'Aranesco, sulla
11: Nattesale. 0,665.
2: Va bene. Bello gelatine per 0,67 le mie di gusto, ma a posto. Grazie ragazzi, grazie a voi di Tigre che lavorate.
11: Allora, è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Mar Caffè.
2: Sì,
12: una
2: sì,
12: tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Mar Caffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
13: Mar Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Mar Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Bene, Mar Caffè senza rutti, tu prendi Mar Caffè e fili rutti. Come mai?
11: Questo gioco succede.
2: Oh, allora oggi ricordiamo che si chiude la festa dell'Annunziata e si chiude anche il 15° concorso di arte sacra. La processione c'è alle ore 17, quindi vuol dire che il sindaco si potrà vedere solo un tempo. Se invece cominciava alle 3, poteva invece.
11: Si vede che avevano fatto 17 apposta per aspettare la partita, poi dopo li abbiamo spostati.
2: Esatto, meno un quarto, hai ragione. C'è la processione, poi alle 18 c'è la benedizione delle campane, l'inaugurazione solenne con celebrazione eucaristica in piazza, e in serata il concerto delle Orbe dei Puc, tributo, e poi lo spettacolo pirotecnico sul mare. Festa che chiude oggi Maria Santissima dell'Annunziata. La chiesa ricorda invece San Zaccaria, ne parlavamo prima, era un profeta che predisse il ritorno del popolo nella terra promessa, ma promessa è stata poi dando a esso l'annuncio di un re di pace, che
11: pace proprio,
2: che Cristo Signore attuò mirabilmente nel suo trionfale ingresso nella città santa di Gerusalemme. Quando andò là lo fece. Vabbè, questo per quanto riguarda il santo del giorno. Gli auguri
11: per quanto riguarda invece gli auguri
2: a Lorenzo Marà, da qualche parte abbiamo visto gli auguri per Lorenzo Marà. Tanti auguri da Radio G a Lorenzo. Poi a chi li facciamo?
11: A Simona di Ferdinando. Rosa di Silvestro, Rossella Iaconi, Vincenza Pierucci, Dario Cicconi, Mauro Magazzeni, Giorgio Romani, Sara Pompizzi, Serena Giostra, Sara Ballafante, Matteo De Ascanis, Luca Franchi, Andrea Rossi, Rita De Luca. Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi.
2: Tanti
11: e facciamo tanti auguri anche per il loro matrimonio che si è tenuto ieri. A Nanda e Luigi. Tanti auguri. Nanda, tanti auguri. Tanti

0: particolare. Li commenteremo domani sera, una nuova rubrica, una serie di gente che invitiamo qua. Di sera si chiama.
1: Di sera.
0: La rubrica è appunto D, che si capisce che parliamo di serie D. Esperti, facciamo domani sera. Non ve la perdete perché è una nuova puntata, parliamo senza giocatori famosi, senza giocatori, senza gli altri. Si trovano in un bar a parlare della partita, proprio come è andata e come è stato. Che Giancarlo Lagro è severo. C'è Giancarlo, c'è Berardo, quindi lascio da non perdere. Allora, oggi ricordiamo che domenica 6 settembre siamo entrati nell'almanacco a cura di Vincenzo Iaconi. Buongiorno Vincenzo, buona domenica a te, che Dio ti protegga, perché si ferma solo se il computer ti fa i capricci, ma il resto non c'è Natale, Capodanno, Epifania, che lui non sia insieme a noi, e questo dipende da me, come si chiama, Vincenzo, ci fa molto piacere.
1: Grazie.
0: Tanti saluti, fate di cose pure tu, ma come Gabriele, che poi grazie a me ha scoperto
1: grazie.
0: Che c'è sotto patologie, però li può risolvere, che il 28enne è morto improvvisamente, io stavo un po' attento a quello.
1: Vabbè. Giornata per combattere la procrastinazione, ricorrenza internazionale non ufficiale, dedicata a contrastare il rinvio delle attività e a promuovere l'azione immediata.
0: Volevo chiudere perché un giornalista che stimo, quello che segue la Roma, è in questo punto a fare una domanda e gli ha detto: ma avete fatto una prestazione resiliente? Io volevo. Quanti vocaboli ci stanno sul vocabolario?
1: Tantissimi.
0: Resiliente, ma per i modi essere resiliente.
1: E restanza con la nostra.
0: Restanza.
1: La giornata richiama l'importanza di routine, decisioni rapide e organizzazione efficace per ridurre stress e migliorare la produttività. L'almanacco nel dettaglio: alle 9:22 la temperatura era di 28,2 gradi, l'umidità 66%, il clima caldo, il vento 8 orari. La massima sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria a un indice di 46 è considerata buona. Il sole è sorto alle 6:33, tramonta alle 19:32 e culmina alle 13:03, la durata del giorno è 12 ore e 59 minuti.
0: E la luna che fa?
1: È sorta alle 00:29 e tramonterà alle 16:56.
0: Non conta nessuno,
1: Visibile all'ultimo quarto al 38.
0: Che tanto si vede pure.
1: Nati oggi. 6 settembre 1766, John Dalton, chimico e fisico. 6 settembre 1921, 105 anni fa, Norman Joseph Woodland, co-inventore del codice a barre con Bernard Silver.
0: E QR code si chiama? No,
1: QR code.
0: Come si chiama?
1: QR code.
0: Che
1: un'altra cosa. 6 settembre 1971, 55 anni fa, Dolores O'Riordan, cantante dei Cranberries. Poi ascolteremo la famosissima e bellissima Zombie
0: dedicata, pensavo a te.
1: No, è meravigliosa.
0: Perché che anno era? Eri nato, fai vedere.
1: 1971 è nata lei. Io 76, quindi l'ho sentito. Contemporanea.
0: Hai sentito Zombie tu?
1: Sì.
0: Come fa?
1: Non la ricordo, va a cappella, però è meravigliosa. È meravigliosa. Mi uscirebbe proprio a cappella, nel mio caso. 6 settembre 1936, 90 anni fa, nello zoo di Hobart, si spegne Benjamin. Ecco, vedi? L'ultimo esemplare vivente di tilacino, carnivoro marsupiale noto come tigre della Tasmania o lupo della Tasmania.
0: Non c'è più?
1: Finito. La specie, già decimata dalla caccia e dalla perdita degli habitat, si estingue ufficialmente con la morte dell'animale, registrata come evento simbolo della fragilità della fauna australiana.
0: I canguri però resistono, quindi non è proprio
1: tanto. Per l'acciatosta, diciamo. 6 settembre 1976, 50 anni fa, il governo italiano decide di non procedere all'aumento del prezzo dei carburanti.
0: Non mi pare che sia così.
1: E rimanda al Parlamento ogni scelta. Che voglio sapere. La decisione nasce dalla situazione di emergenza energetica e finanziaria che attraversa il paese, con inflazione alta, tensione sui conti pubblici e necessità di misure coordinate per evitare ulteriori ricadute sull'economia nazionale.
0: Anche il provvedimento già domenica
1: l'austerity
0: a targa alterne. E mi ricordo che invece io andai a fare una partita fuori casa e tornai, potevo girare con la macchina come giornalista e lasciai la macchina a casella autostradale e allora provavo ad accendere e non si accendeva perché aveva nevicato e uno, mi ricordo, non so ormai, da lontano come un eco faceva, mentre io tendavo in mano faceva austerity surreale, sembrava, ma era vero, austerity, poi partì per fortuna.
1: 6 settembre 1986, mentre in Italia troneggia indisturbata la canzone Easy Lady di Spagna, la vetta delle classifiche internazionali viene conquistata da Venus delle Bananarama. Il brano era già stato un successo nel 70 nella versione originale degli Shocking Blue. Ascolteremo poi Bananarama con Venus.
0: Siamo nella Russelli, tra la benzina, Ugo Zatterin usciva per dirci che dovevo mangiare il baccalà, che costava poco. Mi hanno detto che invece oggi anche il baccalà costa molto, tutto di qualità, che costa come la carne.

0: anche quindi, no? Deve vendere una cosa di lusso. Perché a me? Perché tutto aumenta.
1: Il mercato.
0: Era quello che fa. Ha cacciato un sacco di soldi, poi guarda il paniere e guarda il carrello della spesa e non ci sta niente. Sì. Qui è prima pagina. Carrello vuoto, portafoglio anche. No, benzina, no che piena la benzina, quando risparmia se va su 50 centesimi.
1: Sì.
0: Ma quando si impiega da Pineto a Valle Castello?
1: Un euro
0: a poco.
1: 6 settembre 2001, 25 anni fa, la Corte comunica che non chiederà la divisione di Microsoft in due aziende distinte. La società è sotto accusa per pratiche anticoncorrenziali legate all'inserimento di Internet Explorer nei sistemi operativi Windows, ma la decisione giudiziaria evita la soluzione drastica della separazione e rimanda misure correttive meno invasive per il mercato digitale.
0: Una sola frase per John Dalton.
1: In scienza il merito va a chi convince il mondo, non a chi ha per primo l'idea.
0: Tu hai l'idea, ma non riesci a
1: trasferirla.
0: Non hai fatto niente.
1: Esatto.
0: Invece io non ce l'ho, però l'ha pure e la comunico, sono stato bravo.
1: John Dalton nasce il 6 settembre del 1799 a Eaglesfield, muore il 27 luglio 1844 a Manchester. È stato un chimico e fisico inglese, fondatore della teoria atomica moderna. Descrive per primo in modo scientifico il daltonismo. Disturbo visivo di cui soffriva.
0: Quindi, a lui!
1: Un po' fortunato,
0: certo, per i colori diversi come sono.
1: Le sue ricerche sugli atomi, sui gas e sulle pressioni parziali segnano l'avvio della chimica contemporanea, aprono nuovi campi nella fisiologia della visione.
0: È un po' come quella signora che si ferma al semaforo col vigile macchina.
1: Capita un colore e passa, sì.
0: No, il verde, già. La signora guarda che il colore sta finito. Vabbè, è vero, bellissimo.
1: Allora.
0: La muta, ha detto nostro mutamus in illis.
1: Ecco. Allora, salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito su Facebook. Noi ci rivediamo domattina alle 7:30 su questo canale. E adesso e adesso andiamo ad ascoltare.
0: Oggi c'è.
1: Ascoltiamo Shocking Blue.
0: È bello questo.
1: No, scusate, ascoltiamo le Bananarama con Venus.
0: E Shocking Blue?

0: bene. E queste erano le Bananarama con Venus. Adesso chiudiamo ad altissimo livello con Zombie dei Cranberries.
1: Stiamo guardando Gente di Mare.
0: Sì, va bene.

0: Abbiamo fatto,
1: abbiamo chiudiamo i cranberries.
0: No, ma ha detto alla Marchetti, credo che fosse.
1: Non me l'ha detto.
0: E adesso,
1: adesso ascoltiamo Gente di mare.
0: Gente,
1: su richiesta appunto di una ascoltatrice.
0: Puoi scegliere le versioni, ce n'è più dura, poi puoi scegliere, guarda un po'. Ti hai trovato? No, questo non mi pare Gente di mare, adesso sì. Ecco. Puoi scegliere chi vuoi, Tozzi classico,
1: Tozzi classico. Gente de mare, che se ne va?
0: Ma come ci vediamo noi?

0: non è finito.
1: No, già la Maiella.
0: C'è un finale, Gabriele. C'è un finale, dedichiamolo a tutti gli ascoltatori e a tutta la gente di mare che ci ascolta.
2: E noi ci risentiamo oggi pomeriggio con questo.
0: Alle 15.45 con l'anteprima della partita e poi la pronta alle ore 6. Quindi arriva tutti durante la partita i risultati finali delle altre gare.

0: Grazie, buona giornata, buona domenica.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buon pomeriggio amici, è un vero piacere risentirvi qui sulle frequenze di Radio G Giulianova, pronti a cominciare insieme un'altra stagione calcistica, grande entusiasmo, grande passione e noi sempre a seguire con voi le gare del Giulianova Calcio. Andiamo allora a vedere insieme tutte le partite di questa prima giornata di campionato di Serie D, Girone F. Parola giusta. Angelana Atletico Ascoli, Foligno Lanciano, Montecchio Sant'Egidiese, L'Aquila Calcio Termoli, Maceratese Teramo Calcio, Notaresco Ancona, Recanatese Pietra Lunghese, Sporting Club Trestina, Vigor Senigallia, Giulianova Fossombrone.

0: Grazie a tutti di essere con noi. Vi ricordiamo dove poter seguire la gara, sia sulle nostre frequenze 100.2 e 90.7 sull'etere. Ricordiamo anche che Radio G Giulianova trasmette anche in DAB grazie al consorzio di storiche radio abruzzesi Abruzzo DAB, oppure ovviamente sul web, sul nostro sito www.radiogiulianova.net o sulla pagina Facebook trovate il link per seguire la gara in diretta. Qualche piccolo stacco pubblicitario per ringraziare gli sponsor che anche quest'anno ci sostengono e permettono la realizzazione di questa programmazione e le radiocronache del Giulianova Calcio. A tra poco, sempre qui in diretta su Radio G Giulianova.
1: Da oltre 30 anni Termogruppo è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
2: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e...

0: Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
1: Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.
2: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.

0: Siamo pronti, amici, a dare la linea al nostro direttore Francesco Marcozzi, in diretta per noi dallo stadio Rubens Fadini. Vai Francesco! Vai Francesco!
1: Yeah.

0: Pronto? Pronto?
1: Non mi sta chiamando.
0: Un minuto di raccoglimento.
1: È in corso 024. In corso la chiama.
0: Bene, allora c'è stato un minuto di raccoglimento per lo scomparso, ricordate, del povero Biagino Medore, allenatore dei portieri della Juniores, che è deceduto appunto durante la seduta di allenamento, la situazione drammatica, e il Fadini l'ha voluto appunto ricordare. Dunque, per quanto riguarda la formazione, c'è l'esordio in porta del portiere, ricordiamo, Verna, dalla squadra del Pineto, mentre in panchina c'è l'altro portiere Todorov, che è di origine bulgara, naturalizzato spagnolo. E modulo a due punte confermato, cioè esattamente sono i due, Martiniello e Arras, mentre invece non è il 4-3-3 ipotizzato, ma è il classico 3-5-2. Va bene, allora stiamo per cominciare. Sarà il Fossombrone in completa tenuta bianca a battere il calcio d'avvio. Pubblico delle grandi occasioni, tutte esaurite, il Fadini, qualcuno anche nel settore distinti dove non si può andare, una trentina di tifosi del Fossombrone appunto che hanno preso posto nel settore est dei distinti. E si può adesso partire.
2: Arrivano già degli aggiornamenti dagli altri campi. Angelana Tedigascoli 1-0, Montecchio Sant'Egidiese 1-0, Maceratese Teramo 0-1, Notaresco Ancona 0-1, Sporting Club Trestina, Vigor Senigallia 1-2.
0: Guardalino immobile, quindi nessuno ha visto niente, dovrebbe essere Giorgetti che si è rialzato. E quindi non c'è niente, si continua a giocare, si riprende a giocare con un pallone laterale per il Fossombrone. Pallone ammonito su, che ammonisci subito, ma che ammonisci subito, ma che ammonisci. Questo non è Riglia, questo è Raglia. Ma che ammonisce al primo fallo, un attaccante. Non si sa, cominciamo malissimo. Con gli arbitri cominciamo malissimo. Ammonito Arras per fallo. La vedo malissimo. C'è stato un fallo sul giocatore del Giulianova, poi subito l'ammonizione di Arras per fallo. Proteste veemente dei giallorossi. Si alza Bergolizzi anche dalla panchina per andare via i suoi che stanno ancora protestando. Non si capisce perché protesti anche il Fossombrone, tenuto conto che ecco, si accende una mischia ancora tra giocatori. Te la potevi risparmiare questa munizione, eh? Era completamente inutile, era un fallo, tu calcio di punizione. Che è?
3: La palla dove cazzo sta? La palla.
0: Manca il pallone per ricominciare. Ecco, è arrivato il pallone mentre Arras va ancora a parlare con il portiere. Ancora parla l'arbitro. Cominciato male. Va bene, allora protesta ancora Giulianova per questo fallo e questa ammonizione a Arras dopo appena due minuti. 0-0, va bene che non si è giocato per niente. Prima c'è stato un fallo, non si è capito, gioco fermo, chi sia stato, su un giocatore del Giulianova, poi il fallo appunto di Arras e la ammonizione. Si riprende a giocare ed è il Fossombrone che tiene palla, passaggio indietro al portiere che sparacchia e manda il pallone direttamente in fallo laterale. Ci avviciniamo al terzo minuto, ma non si è giocato praticamente niente tra falli, ammonizioni e proteste. E adesso si batte il fallo laterale a tre quarti di campo dalla metà campo della squadra marchigiana. Può ripartire il Giulianova. Questo passaggio al limite dell'area. Poi il pallone che viene rinviato all'indietro. Pareggio tra Prestina e Senigallia 2-2. Mi ricordiamo, lo studio vi darà i risultati. Ricordiamo che tutte le altre partite sono cominciate alle 3 e quindi sono tutti in vantaggio di un tempo addirittura. Se no, non le resto di più perché diciamo, hanno ricominciato anche loro con il secondo tempo. Qui siamo invece attualmente al quarto, 3 minuti e mezzo per la precisione, e siamo sullo 0-0. Passaggio in avanti verso A. Finisce a terra Arras, ma non c'è stato fallo. Pallone che viene preso dal portiere della squadra ospite, esattamente Bianchini. Rimesso in gioco di Bianchini per il numero 7, esattamente per Ronchetti. Ronchetti lancia lungo, palla che viene recuperata da Stavkar che rilancia. Poi l'arbitro interviene e comanda un calcio di punizione in favore del Giulianova per un fallo che è stato commesso su numero 22, esattamente, è stato con Mazzei, numero 23 Mazzei. Calcio di punizione che si batte, avanza Menna. Sbagliato il passaggio di Menna, pallone riconquistato dai giocatori, ma ferma la squadra, la ripete giallorossa, che prova a ripartire. Martiniello recupera, pallone in avanti, ecco qua il servizio esattamente del numero 8 Origlio. Tabcar, pallone in avanti verso Martiniello, avanti Giulianova. È troppo lungo il pallone per Arras, con buona difficoltà il portiere deve dare indietro appunto al portiere che ancora una volta allontana il fallo laterale come era già successo in precedenza. Adesso siamo a 5 minuti e siamo sullo 0-0. Laterale battuto. Parte il Fossombrone, settore di destra, numero 7 viene fermato e poi c'è l'intervento ancora del direttore di gara che indica che il pallone è appunto di un po' che opta per il fallo laterale, no, opta per un calcio di punizione a favore del Giulianova. Siamo a tre quarti di campo, siamo lontani però dalla metà campo avversaria, cioè quella del Fossombrone. 6 minuti 0-0, pallone verso Martiniello che va a terra, l'arbitro dice che è tutto regolare e bisogna rialzarsi. E allora la palla è alla difesa ospite, lancio lungo, palla che scavalca tutti e termina in fallo laterale che è toccato per ultimo. Noi gli rimessa con le mani per il Fossombrone. Al limite dell'area, centravanti, entra in area, traversone in area, allontana Tabcar. Recuperato il pallone da Giulianova. Ci sono tre in avanti, non sbagliare il passaggio, Passaggio giusto per Arras, a volo, Partigliello! Esce il portiere, la prende in due tempi. Cioè, di che? Di cosa? Punizione di che? Punizione, non ha dato niente. L'arbitro più che raglia finora. Andiamo. Adesso andiamo al numero 7 ospite, esattamente il numero 7 Ronchetti. Pallone indietro, parte da dietro il Fossombrone, tenta di ripartire in avanti, ferma Tavkar, poi pallone indietro.
3: Giorgetti sbaglia.
0: Palla allontanata dalla difesa sul traversone. Fallo laterale.
3: Calcio
0: d'angolo. Angolo per la squadra ospite. Non c'è l'angolo? Mi va a battere sul settore di destra dell'attacco marchigiano. Miscenare, l'arbitro va a richiamare, cose che succedono se va a allontanare i giocatori. È tutto come prima, allontanato, ma si sono rimessi tutti uno attaccato all'altro. E adesso c'è il calcio d'angolo. Colpo di testa allontana la difesa del Giulianova in fallo laterale. Rimessa con le mani, sempre per il Fossombrone. Si va adesso a battere vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Battuto il fallo laterale, la Fossombrone è fermato però. Rilancia la difesa del Giulianova, ma è proprio un rinvio perché non c'è nessuno in avanti. E allora il pallone viene dato ancora indietro al portiere del Fossombrone, Bianchini. Bianchini lo tiene, poi allontana. Tavkar di testa, ma la palla è recuperata dal Fossombrone. Apertura sulla fascia destra. Dall'altra persona in area di rigore, allontana di testa la difesa, pallone recuperato ancora dagli ospiti, poi allontana Tabcar, poi pallone a Martiniello e no, qua è... come perché questo no? Fallo su Martiniello, calcio di punizione in favore del Giulianova.
3: Foligno Lanciano 1-0.
0: Foligno Lanciano 1-0. Com'è che le cinge? Le umbre mi pare che stanno vincendo, pareggiando tutte. Tavkar. Torgionino, tu fai qualcosa. Sì, vai. A Bagnale? Lancio lungo. Pallone in avanti, Rizzo, allontana. Non abbiamo notizie di Abbagnale, ma pare. Pallone che si alza a campanile, termina in pallo laterale. Dov'è?
3: Quello che stai tirando sulla palla destra.
0: C'è saltato terzo. Fallo su Abbagnale, calcio di punizione, appena nominato l'abbiamo trovato. Ma sta in difesa però. E che sta in difesa? Perché deve inseguire il suo avversario. Può ripartire ancora il Giulianova. Menna salta un avversario. Passaggio sbagliato di Menna. Pallone recuperato allora dal Fossombrone, esattamente dal numero 6, Imbriola.
3: Senigallia, Trestina 2 a 3. Scusa, Trestina Senigallia 2 a 3.
0: Senigallia in vantaggio. E domenica andiamo lì, 3 gol ha fatto già. Partitone, allora andiamo anche, quantomeno si stanno divertendo, 2 a 3 magari. Quelli della Trestina non saranno contenti, ma la partita è bella, 5 gol già. Si riparte qua, sempre su questo passaggio, sempre a destra, eccolo qua, lui va sul fondo, trova lo spazio per il traversone, lo fa, allontana Tabcar di testa, sempre lui. Pallone però ancora recuperato dagli ospiti che termina in pallo laterale. Vediamo per chi è la rimessa sullo 0-0 Alfanini dopo 11 minuti e 40 secondi. Pallo laterale, palla in area, allontana ancora la difesa di Giulianova, palla ancora al Fossombrone, traversone, stavolta la deviazione in calcio d'angolo. Secondo angolo in favore della squadra ospite, nessuno per il Giulianova. Tutto questo al 12° sullo 0-0 Alfadini. Calcio d'angolo, si va a battere, palla in aria, colpo di testa di un giallo rosso, poi ancora viene allontanato, palla recuperata dal Fossombrone che potrebbe tirare, vediamo il giocatore che ha la palla, poi ci ripensa e dà addirittura il pallone indietro, molto indietro e addirittura ancora più indietro, stava per sbagliare il numero 7, poi fa fallo e quello fischia, no, non ha fischiato, ma non hanno sbagliato, ecco, ha fischiato dopo. Vabbè. Calcio di punizione in favore del Fossombrone. Il Giulianova deve ancora farsi vedere, eh? Non abbiamo notizie.
3: Angelana, Atletico Ascoli 2-0.
0: E l'Atletico Ascoli era un partitone, un squadrone che trovare il mondo fa. 2-0 per l'Angelana. Stanno vincendo tutte le ombre che sono le nuove che sono entrate nel nostro campionato. Lancio lungo, palla in area di rigore, allontana la difesa del Giulianova. Giorgetti poi ancora in avanti, non arriva il pallone a Martiniello. Quello è un arbitraggio. Questo è negato per l'arbitraggio. Non può fare niente. Ma vuoi fischiare? Un asino, come tanti che sono passati in questo stadio, e è vero, perché non hanno fatto mai carriera quelli che abbiamo detto che erano asini. E questo poi c'è il nome che asino si rassomiglia, perché lui si chiama di cognome Riglia, ma sta arbitrando da uno che è Raglia. Non riusciamo a fare un'azione ancora come si deve? Cavecar addirittura imposta lui. Palla in avanti per il Giulianova, settore di destra, numero 8. E Origlio, indietro però. Tabacar indietro. Menna. No. Pallone indietro di Menna, poteva fare tutto tranne quello di dare indietro, ma l'ha fatto. Comunque la palla per questo resta ovviamente a Giulianova. Al 14esimo sta per andare via il primo quarto d'ora, siamo sullo 0-0. Alfadini senza emozioni e senza tiri in porta. Lancio lungo per Arras, facile per il Giorgetti, rimette davanti di testa, stoppa la difesa con Imbriola che rimanga, poi palla in palla laterale, ha toccato Menna. Facciamo un'azione, qualcosina per far vedere, no? Ma tu ti fai laterale, il tuo sombrone adesso con Bucchi mette il pallone in area, siamo sul settore vicino alla bandierina del fallo laterale, la palla è terminata in fallo laterale, rimessa con le mani per la squadra ospite. Il grande centrocampista, quello che dà le palle a Martinelli e Arras, dov'è? Dov'è? Non c'è. Lo abbiamo detto più volte in precampionato, che secondo noi mancava un giocatore così, perché i centrocampisti sono tutti uguali, almeno finora, Si riprende palla a Martinelli, addirittura in difesa, poi Tabcar. Lancio lungo per Arras, finisce a terra ma non c'è fallo, l'arbitro lascia continuare, poi palla all'indietro ancora verso il portiere che con calma però rimette il pallone verso Imbriola. Imbriola serve a sua volta Ronchetti e può ripartire la squadra ospite dalle retrovie. 0-0 dopo il quarto d'ora, siamo al 16esimo, nessun tiro in porta. Berna dorme sonni tranquilli almeno finora, speriamo che sia così, ma anche il collega Bianchini è stato impegnato. Attenzione, palla in area, la palla che termina appunto il fallo laterale sul fondo, o c'è la deviazione e quindi è calcio d'angolo. Con calma, allora siamo pronti per battere questo fallo laterale. In realtà è un calcio d'angolo, guardate un po'. Sì, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, il numero 3. Si batte questo calcio d'angolo, palla in aria, allontana un rimpallo che stava per favorire il postombrone, poi allontana la difesa, palla recuperata dagli ospiti che sembrano più motivati, hanno più idee più chiare, hanno qualche idea. La difesa del Genova può recuperare questo pallone. Niente, niente. Tavcar. Allora, va a bagnare, dov'è? Fa rabbia, fa rabbia Mazzei perché nessuno scattava. Esposito indietro, anche lui a Berna, rilancio di Berna, scatta Arras, ma sempre su palloni lunghi, che può fare? Ma quello che può è il portiere, interviene, però su Arras, calcio d'angolo. Calcio d'angolo anche per il Giulianova, sul cross di Arras, il portiere mette in calcio d'angolo, 3-1 il conto degli angoli per il Fossombrone, 0-0 il risultato al 18esimo. Calcio d'angolo per il Giulianova, si va a battere dalla bandierina.
3: Dai, trova ferma perché deve andare a parlare con gli stati che stanno vomitando.
0: Per cosa che ha fatto pure giù, ma farà due. L'arbitro parla con quelli su ogni calcio d'angolo, lui va a parlare, l'ha fatto 4 volte su 4. Inutilmente, perché ognuno sta a fare le stesse cose di questo.
3: Eravamo 0 a 2.
0: Andiamo al calcio d'angolo, palla in area. Arras dalla parte opposta, traversone. Pallone giallo-rossi. Ancora un sbaglia tutto Giorgetti e manda il pallone direttamente sul fondo. Calcio di rinvio con il portiere Bianchini. Colpo di testa di Menna, ma la palla resta agli ospiti con Ronchetti tra i più attivi. Pallone in avanti, ferma la difesa giallorossa, la palla è verso Martiniello, pallone recuperato bene da Esposito, adesso sì, apertura per Giorgetti, a Bagnale, ancora lui, a Bagnale, tiro deviato. Calcio d'angolo, appena si muove lui c'è qualcosa, se no niente, molto poco almeno. Calcio d'angolo numero 2 per il Giulianova dopo questa conclusione di Abbagnale che ha avuto uno spunto dei suoi, ha conquistato il pallone, è andato verso il centro al limite dell'area, tirato, deviazione, calcio d'angolo, a battere ancora una volta Origlio,
3: variate il puntato in area.
0: Palla in area, colpo di testa di Tabcar sul fondo. Tabcar sul fondo, colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Origlio, l'ex difensore dell'Aquila, è arrivato. Proteste non si sa perché dei giocatori del Fossombrone. Proteste, e poi vediamo che succede. Perdere tempo, lui va a parlare, piace molto parlare. Che indica che sta calcio di rinvio del portiere Bianchini, 0-0 ricordiamo Alfadini, esattamente al 21esimo, giocatore del Fossombrone uscito. Pallone, pallone adesso riparte, sì, Giulianova può ripartire dalle retrovie. Giorgetti, Giorgetti ha scambiato con Forgione. Menna, eccolo là, scende, pallone dietro. Ancora Giorgetti, vediamo un po', Giorgetti, Origlio tende di fare uno spunto, mette in aria, guadagna il calcio d'angolo e si pareggia il conto degli angoli, 3 per parte, tutto questo al 22esimo, 0-0 il risultato. Batte ancora una volta, sempre dallo stesso angolo, Origlio. Origlio si prepara, poi si ferma, si spingono tutti in area ormai, e quindi non interviene più lui. Palla in area, troppo lunga, la va a recuperare Martiniello. Esposito, pallone, non c'è arrivo. Passaggio sbagliato, la palla termina in fallo laterale.
3: Montecchio Sant'Egidiese 1-1. Dobbiamo fare un ripio con i risultati.
0: Sì, vai, vai Gabriele, che c'è uno break, c'è il break, si devono abbeverare.
4: Allora, Angelana Atletico Ascoli 2-0, Foligno Lanciano 1-0, Montecchio Sant'Egidiese 1-1, L'Aquila Termoli 0-0, Maceratese Teramo 0-2, Notaresco Ancona 1-1, Recanatese Pietralunghese 0-0, Trestina Spigor Senigallia 2-3 e poi Giulianova Sumbrone 0-0.
0: Dunque c'è ancora una volta questa possibilità di potersi dissetare e quindi il gioco è fermo. Avevamo detto abbeverare, ma mi sembrava piuttosto scorretto, quindi abbiamo cambiato in dissetare. Abbiamo visto uno sfondo di Abbagnale che ha creato qualche problema, in realtà però le punte per ora non hanno punto, le punte.
3: Il centrocampo
0: stranissimo, uniforme, uguale. Vediamo se adesso si può tornare al posto mentre Giorgetti parla col portiere Verna, che per fortuna non è stato assolutamente impegnato, come nemmeno è stato impegnato il suo collega Bianchini, soltanto che dei lunghi rinvii. Ma perché parla in continuazione con Sombrone? Si disseta l'arbitro ripetutamente. Poi va a parlare ancora col Fossombrone. Ancora si disseta l'arbitro ancora una volta. Poi butta male per terra la bottiglia. Poteva darla a guardaline. Da dentro. Vabbè. Allora, si riprende con un pallone laterale per il Fossombrone nella propria metà campo. Con molta calma batte il Fossombrone, ricordiamo 0-0, 3 per parte il conto degli angoli, un ammonito in avvio di partita, esattamente Arras per gioco palloso. Mi sta affammatissimo per l'arbitro, hanno messo le regole nuove dei minuti per cui possono stare fuori, poi possono rientrare. Vediamo che bisogna contare quello quando può rientrare. Pallone laterale tirato, ma non vedi niente, tirato per la maglia Esposito, sta a contare, non vede la partita perché sta a contare i minuti di quello che deve rientrare. E infatti sbaglia, fischia un pallo che non c'è. Vediamo se ha finito di contare e può rientrare il giocatore del Fossombrone. Ancora non può rientrare? No, sta medicando. Quindi là la regola non vale. Fallo laterale, da calcio di punizione per il Fossombrone, battuto con un lancio lungo, sempre sulla fascia destra, questo è il loro vantaggio. Esposito, fallo, viene adesso ammonito il numero 6 per fallo su Esposito, ammonito Imbriola. Sono due gli ammoniti, uno per parte, e nel frattempo, trova il modo di parlare pure con Pergolizzi. Arbitra! No, parla, i minuti sono scaduti, sta per rientrare, ecco, può rientrare. Allora lui è quello che è, ma le nuove regole lo stanno facendo impazzire. Come non stiamo giocando bene, lo possiamo dire, sì, ormai a questo punto. 0-0 il risultato, 28 minuti. Anche quello la mezza, chi ne dà di palla lì tu? Tutti i lanci lunghi. Calcio di punizione per il Genova, fallo di Esposito a tre quarti campo. 0-0, mentre ci dicevo la mezz'ora, 28 minuti e 29 secondi. Palla in area, allontana la difesa, tutti in area a Savard. Stavano tutti, tutti in area. Esposito, un passaggio, non l'aggancia a Bagnale e la palla va sul fondo. Rimessa da fondo campo per Imbriola, ricordiamo, ne siamo giunti quasi alla mezz'ora, nessun tiro in porta praticamente, che quello proprio di testa. Tabcar di testa, palla però si alza a Campanile, ancora c'è un fallo, non l'ha visto, di tacco, e quello ha tirato palla ancora Giulianova. Non arriva il pallone ad Arras, non visto niente, eh? Attenzione a Fossombrone che prova a ripartire, pallone indietro, ancora al portiere, ha preso più pallone indietro lui che tutto il girone finora, e infatti lui è pronto ancora una volta a rinviare lungo, poi rinvia corto invece, serve il pallone al limite dell'area, in direzione numero 5 Galeotti che gli restituisce il pallone. Vediamo adesso che fa Bianchini, guarda i suoi compagni, ma adesso per il lancio lungo ovviamente. Ferma Esposito al centrocampo, fallo su Esposito, è il secondo consecutivo calcio di punizione. Calcio di punizione per il Giulianova, si batte con Mazzei, ha tirato veramente, ha tirato. Si riparte, pallone recuperato da Giulianova, Martiniello, vediamo dov'è Martiniello, sì, Martiniello si era smarcato ma non gli arriva la palla, arriva ovviamente a Bianchini, ancora un bel passaggio tranquillo all'indietro, senza problemi, ha rimesso in gioco Bianchini. Ossombrone si riparte in avanti, colpo di testa di Menna, poi c'è un fallo, calcio di punizione per il Giulianova, tre quarti di campo. Caldo terribile, caldo terribile. Alfadini, anche alle 4 non è cambiato molto, eh. Si va a battere questo calcio di punizione in favore del Giulianova. Siamo sullo 0-0 al 31esimo. Calcio di punizione in favore del Giulianova, si va a battere. Con molta calma anche qua però, eh. L'arbitro vede già qualcuno da rimproverare, infatti chiama. Che succede? Qual è il problema? Ancora quello che deve rientrare, qual è? Ovviamente
3: cambio che si è chiamato l'arbitro da solo, qualunque stava pronto per la...
0: Allora sostituzione nelle file del Fossombrone. Esce il numero 2 ed entra il numero 13. 32esimo. è entrato il famoso Rotondo. Si può battere il calcio di punizione finalmente in area di rigore, lunghissimo, lunghissimo. Pallone fuori, è fuori, è fuori, è fuori. E quindi niente da fare su questa azione. Vediamoci l'aggiornamento di altri campi.
5: Allora facciamo un aggiornamento: Angelana, Atletico Ascoli 2-0, Foligno Lanciano 1-0, Montecchio Sant'Egidiese 1-1, L'Aquila Termoli 0-0, Maceratese Teramo 0-2, Notaresco Ancona 1-1, Recanatese Pietralunghese 0-0, Cristina Senigallia 2-3.
0: Una serie di passaggi di testa che non arrivano però da nessuna parte, poi in semi rovesciata addirittura lontana la squadra ospite. Pallone che torna quindi dalla metà campo giallorossa, viene controllato da Menna. Siamo sullo 0-0, potrebbe essere diversamente, senza tiri in porta, tranne autogol è difficile segnare. Pallone indietro a Berna, anche lui allontana. Fallo su Martiniello. No, Suarras, calcio di punizione. Calcio di punizione per il Genova, tre quarti campo, vediamo se riesce a Forgione. Ah. Ma questi centrocampisti, ma sono quelli giusti? Il dubbio rimane, almeno finora, quello che abbiamo avuto durante le amichevoli. Su questo centrocampo strano.
5: L'Aquila 1, Termoli 0.
0: Segnato l'Aquila. Riparte Giulianova, Arras anticipato, Martiniello di testa in area, ma la palla non arriva. Recupera in qualche modo Martiniello. Poi c'è ancora la palla, però Origno la perde, la recupera Esposito, la serve indietro a Giorgetti, poi a Tabca, ancora Giorgetti marcato, pericolosissimo, infatti Giorgetti da indietro a Berna che ha rinviato Tabca. Cioè l'ha messo, oh ma Misuraca, oh! Perché che rimpiangiamo Misuraca a Scarsella, oh ragazzi? Perché quelli segnavano tra l'altro, Ma perché non giochi Misuraca? Ah, vabbè. Traversone in area, allontana la difesa, in calcio d'angolo. Ripassa in vantaggio il Fossombrone per quanto riguarda gli angoli, 4-3. A 0-0 il risultato. Non mi pare che stiamo soddisfatti, eh? No. Calcio d'angolo, attenzione in area, colpo di testa, mi tiro rimpallato del Fossombrone, la palla resta ancora nella squadra marchigiana che cerca lo spazio per il calcio d'angolo, non lo trova perché il giocatore si porta direttamente il pallone sul fondo, quindi sarà rimessa da fondo campo. Tutto questo a 10 minuti dalla fine del primo tempo, salvo recupero con le squadre ferme, staccate, bloccate sullo 0-0. Pallone indietro a Berna. Berna allontana. Martiniello. Attaccato Martiniello. Dai ad Esposito. Esposito a Giorgetti. Verso Arras. Date una palla a questo disgraziato che è venuto a Giulianova. Dategli una palla normale. Le punte sono servite malissimo. E infatti non hanno potuto tirare mai, ha tirato a Bagnale finora, guadagnando un calcio d'angolo, niente di più. Lancio lungo, la palla è presa del portiere Verna, anche lui tranquillo. 37 minuti, 0-0. Ancora indietro a Verna. Palla che termina in palla, vedo che Berna ci mette un tantino,
5: due tocchi
0: e un tantino, non va bene, ci sono i momenti in cui devi ritirare di prima e muovi in parte dal riparo laterale. Allora, pallone a Giulianova.
5: Aggiornamento.
0: Quando ha fatto volare, vabbè, a Bagnale. Lo sta pesando malissimo.
5: Montecchio, Sant'Egidiese 1 a 2.
0: Ecco qua.
5: L'Aquila, Termoli 2 a 0.
0: E che fa? C'è uno che si chiama San Bartolomeo.
5: Trestina, Senigallia 2 a 4.
0: No, ma quella al San Petulese, come si chiama? Quella è la squadra incredibile. C'è la squadra con un nome lunghissimo.
5: 0 a 0.
0: 9.
5: Arreganato.
0: Attenzione, il Senigallia in vantaggio 4 a 2. E domenica andiamo a Senigallia. Forse sabato, non ci sta ancora. Perché poi arriva il Termoli e poi andiamo a Teramo. Per 28 minuti fermi, bloccati, congelati magari sullo 0-0. Batte il portiere addirittura Bianchini, è venuto a battere anche un calcio di punizione, colpo di testa, allontana Esposito, ma era giusto per allontanare, non era per costruire. La domanda è: chi costruisce il gioco?
5: Nessuno.
0: Lancio lungo, fuori gioco, fuori gioco. Si ferma l'azione del Tossombrone, che ricordiamo ha eliminato il Lanciano dalla Coppa Italia ai calci di rigore. Savcar recupera ancora, poi si lascia soffiare la palla, attenzione, il Fossombrone ancora su in area di rigore, va al tiro e segna il Fossombrone, 0-1. Fossombrone in vantaggio, Alfadini, tiro imparabile, all'angolino, alla parte opposta del portiere. Guarda quello. Chi ha segnato, lo sappiamo? No. Vabbè. 1-0 per il Fossombrone.
6: Belloni,
0: ha segnato Belloni, il centravanti, ha segnato bene, ha fatto un bel tiro, un bel gol con la palla alla parte opposta dove era Berna. Io credo che adesso saremo costretti a tirare. Beh, se poi ci riusciamo non lo so, ma che siamo costretti è sicuro. Il vantaggio dunque il Fossombrone, Alfadini, cosa si fa poi? Ancora sfascia tutti gli squadri, ogni anno sfasciamo, La squadra che sta salvata con 6 giornate d'anticipo, qualche ritocco. Ciabuschi si prepara. Sì, ma inutile che mette le punte, ce ne sono due che è il massimo per lui. Bisogna assolutamente trovare la soluzione per dare una palla buona a questo poveretto che corre Arras, ma che non gli hanno dato una palla, perché non lo potevano prendere, uno dei due la palla, perché Giorgetti, pallone indietro a Mazzei, Menna avanza tre quarti di campo, palla 1-2, area di rigore, tiro, fuori! Arras tira, palla fuori, azione per il Giulianova, Arras da buona posizione fuori. È arrivata una palla, la sottoterra tra l'altro, che è quello che noi adoriamo, ma
3: Acerentese Teramo 0-3.
0: Pallo su Martiniello. Calcio di punizione battuto. Esposito. Giorgetti. Pallone per Mattei, area di rigore. A Bagnale. Indietro a Giorgetti. A Bagnale. A Bagnale. L'altro l'avversario va avanti, l'area di rigore, vediamo se entra. No, scambia 1-2. Mette un pallone nel mezzo. Calcio di rigore. Calcio di rigore per il Giulianova. Azione confusa in area. Calcio di rigore per il Giulianova. È pronto già Martiniello, già presa la palla, è stato atterrato Origlio. È stato atterrato Origlio. In effetti è vero, è uscito malissimo. Ovviamente proteste del Fossombrone. Via, via, via. Calcio di rigore per il Giulianova, atterrato Origlio in una strana uscita del portiere insieme ad un avversario. È pronto a battere Martiniello. Alfalini, siamo al 44esimo, sta per scadere il primo tempo. Il Fossombrone in vantaggio per 1-0 e c'è un calcio di rigore in favore del Giulianova che va adesso a battere. Intanto ci sono 5 minuti di recupero. Va bene. Martiniello contro Bianchini. Aspettiamo il fischio dell'arbitro e poi vediamo che succede. Si sta per partire, Martiniello è pronto, portiere forse pure, vediamo l'arbitro che fischia, no, c'è ancora uno dentro l'area, esce, è pronto Martiniello, parte, ecco il tiro di Martiniello, gol! Pareggio! Spiazzato! Spiazzato il portiere, il Giulianova pareggia, 1-1 sul rigore, Martiniello. Intanto ricordiamo, adesso ci sono 5 minuti di recupero. Posala sul rigore o non rigore, ma segna sempre lui. Dite quello che vi pare, ma segna sempre lui. Rigore o non rigore, questa è la storia.
3: Moligno Lanciano 2-1.
0: Alfalini, adesso ci sono i minuti di recupero. Si riparte, colpo di testa di Tabcar. Vediamo se si trova una soluzione. L'azione è stata molto confusa, È uscito il portiere, è uscito un altro, potevi evitare, la palla stava sul fondo, stava andando sul fondo, ma sono usciti. C'era Bagnale ovviamente l'azione partita, ricordiamolo. Appunto. Ma no, là in mezzo. Fallo, calcio di punizione, ma mai in mezzo. Calcio di punizione, c'è un fallo sul giocatore Giulianova che è a terra. Dovrebbe essere Mazzei. Una 1-1 Alfalini, il gol di Imbriola e poi il pareggio di Martiniello sul rigore. E ancora a terra il giocatore del Giulianova, per cui non si può riprendere a giocare.

0: entrano in campo massaggiatore e medico sociale e i giocatori ne approfittano per bere. Martiniello, l'allenatore parla con Martiniello e con Arras, non c'entrano niente questi, parla con quelli che devono dare i palloni, eh. Gioco fermo ancora a terra un giocatore del Giuliano.
1: L'eroe della giornata che risponde alla tribuna è il numero, adesso ve lo dico, della forza giunese, il numero 6, Imbriola, che risponde alla tribuna.
0: Deve rispondere, non può rispondere.
1: Chissà, però.
0: Esposito lo va a richiamare. Lo va a richiamare Esposito dicendo che non si fa. A chi è che è?
1: Imbriola. Ah, il nostro, credo che sia Loriglio. Non lo so.
0: Dunque giocava provvisoriamente adesso in 10 uomini. È uscito, crediamo, Loriglio. Comunque si batte il calcio di punizione per il fallo appunto su Loriglio, lancio lungo, pallone in area di rigore, non arriva a nessuno. Si riparte, adesso deve aspettare un minuto prima di poter rientrare, nuove norme. Loriglio, sì. Lancio lungo, sempre sulla fascia destra, questo è il loro scopo, aia, marcatelo meglio, ecco il numero 7. Il migliore finora, palla in area, allontana la difesa del Giulianova. Pallone recuperato dal numero 13, il nuovo entrato. Esattamente, abbiamo detto che era Rotondo. Rotondo in avanti, pallone bloccato, già palla ritirata indietro. E quindi è sempre in preda dei giocatori del Fossombrone. Ecco qua, il pallone in avanti, Giulianova sempre in 10, attacca la squadra marchigiana dopo il rigore, ma la Giulianova ferma la difesa, pallone che termina, ma aveva fischiato l'arbitro, mentre può rientrare Loriglio, ha fischiato un punizione.
1: Sono finiti anche 5 minuti di recupero.
0: Vediamo che c'era un calcio di punizione, sì, in favore del Fossombrone. Si va a battere, siamo non lontani dall'area di rigore, per questo calcio di punizione assegnato alla squadra marchigiana, mentre è rientrato in campo Loriglio e quindi si è ricomposta la equità numerica. Siamo oltre i 5 minuti di recupero, ma per me questo calcio di punizione era fischiato e quindi lo farà battere con molta calma. Eccolo il tiro, la palla sul fondo. Tiro, palla sul fondo e adesso l'arbitro dà il segnale di chiusura. Alla fine del primo tempo 1-1, Alfarini in vantaggio con Belloni, la squadra ospite, e poi il pareggio sul rigore di Martiniello proprio allo scadere. 1-1 lì nello studio.
2: Grazie direttore, tra poco.
3: Da oltre 30 anni Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giuliano.

Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime

0: Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
1: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
2: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
3: Radio G.

Bene amici sportivi, eccoci ritrovati insieme alla fine del primo tempo sui campi e sulle gare della serie di Girone F di questa prima giornata di campionato. Andiamo a vedere i risultati parziali. C'è da dire che alcune gare sono iniziate alle ore 15, come la gara Chisport Montecchio Gallo Sant'Egidiese, che è terminata con il risultato di 1-2. Andiamo a vedere invece gli altri incontri ancora in gioco. Angelana Atletico Ascoli 2-0, Foligno Lanciano 2-1, L'Aquila Calcio Termoli 1-0, Maceratese Teramo Calcio 0-3, Notaresco Ancona 1-2, Recanatese Pietralunghese 0-0, Sporting Club Trestina Vigor Senigallia è terminata con il risultato di 2-5 e Giulianova Fossombrone alla fine del primo tempo pareggio di 1-1. Tra poco torneremo a collegarci con lo stadio Rubens Fadini per seguire insieme il secondo tempo della gara di oggi, ovvero Giulianova Fossombrone. A tra poco!

0: Siamo pronti a restituire la linea al nostro direttore Francesco Marcozzi, in diretta per noi dallo stadio Rubens Fadini per il secondo tempo di Giulio Nova Fossombrone. Vai Francesco!
1: Siete collegati. Il secondo tempo di Giulio Nova Fossombrone, ricordiamo 1-1 alla fine dei primi 45 minuti con i gol di Belloni e poi su rigore il pareggio di Martinello praticamente allo scadere.
2: Vediamo i risultati finali.
1: Vediamo i risultati finali.
2: Allora, Angelana, Atletico Ascoli 2-0, Foligno Lanciano 2-1, Montecchio Sant'Egidiese 1-2, L'Aquila Termoli 1-0, Maceratese Teramo 0-3, Notaresco Ancona 1-2, Recanatese Pietralunghese 0-0, Sporting Club Trestina Vigor Senigallia 2-5.
1: 1-1 Alfadini, come abbiamo detto, e quindi tra poco si comincia con questo secondo tempo. Stiamo guardando se ci sono delle sostituzioni, pare di no.
3: Ma dove l'ho detto però?
1: Dai, per favore. Allora, si sta per battere il calcio d'avvio che il secondo tempo spetta al Giulianova. E infatti si è partiti. Esposito, vediamo se troviamo qualche soluzione al centrocampo che il primo tempo non ci ha assolutamente offerto, un centrocampo sul quale avevamo avuto dei dubbi durante il precampionato e in questo primo tempo è sembrato che fosse ancora così, cioè che ci siano ancora dei dubbi. Allora, vediamo adesso che succede con Giulianova che prova a ripartire, vediamo di cercare di vincere questa partita che è un po' complicata perché Fossombrone non è uno squadrone ma fa sempre quello che deve fare, tranne in occasione di questo calcio di rigore dove forse qualcosa di più ci è stato dato, ma lo vedremo dopo, le moviole e quant'altro. Intanto c'è questo lancio di Mazzei, non arriva la palla a nessuno perché se facciamo i lanci, notoriamente i difensori sono avvantaggiati da sempre. Allora, Esposito
2: fuori
1: gioco, si ferma dunque l'azione del Giulianova su questo passaggio di Esposito, quindi sarà un calcio di punizione in favore della squadra ospite. Battuto il calcio di punizione, la palla ritorna a Giulianova, Tavkar per Giorgetti in semi rovesciata, doveva va, infatti la prende un giocatore della squadra, poi riparte, fuori gioco, si ferma. No, dico, ma non l'aveva visto bene l'arbitro, ci ha messo un po' di tempo, dice che si fa così. E quello poteva essere espulso per quello che ha fatto durante. Devi ripassare, sì? Siamo sull'1-1 sempre perché sono passati solo due minuti, nessuno ha tirato. Ricordiamo pure due tiri nostri, uno sul rigore e uno di Abbagnale. Che è completamente al di fuori di ogni gioco in questa partita. Ha avuto uno spunto dei suoi, ma io metterei questo avanti perché almeno fa da solo, non ha bisogno di giocatori che gli diano la palla. Lancio lungo, ferma Tavkar, ma corto, lo recupera allora la squadra ospite che se ne va sulla fascia destra in mezzo a due, e numero 11 esattamente Gomes, fallo in attacco, calcio di punizione.
2: Dove deve fare la parte l'Aquila?
1: Calcio di punizione in favore del Giulianova, fallo in attacco del Fossombrone. Allora si batte, pallone a Tavkar, Mazzei nel centrale, ricordiamo Tavkar, Mazzei e Menna. Lancio lungo come di consueto, palla in area, ha recuperato il pallone con Arras, si mette nel mucchio ma non arriva la palla. E beh, poi Giulianova prova a ripartire, siamo sulla fascia sinistra, ancora un traversone in area di rigore, Martiniello mette il pallone avanti, una mischia, e poi allontana la difesa, recupera il Giulianova con Menna che va al tiro da difensore direttamente sulla curva. Si va al calcio di rinvio con il portiere Bianchini. Allontana Menna, ma la palla è recuperata ancora dagli ospiti che provano a ripartire. Pallone verso Gomez, fermato in fallo laterale. Calcio di punizione, no, fallo laterale, te l'ho già battuto, la palla è stata data indietro, ancora una volta indietro al portiere, portiere Bianchini. Nessuna parata, perché dei due tiri uno è andato in porta e l'altro è il rigore che non ha parato, ma non sempre riparano i portieri. Attenzione a Gomez che è l'altra punta, fermato in fallo laterale, ma là in mezzo, ragazzi, è tutto da scoprire. C'è Forgione, per esempio. Va bene. Origlio, un po'. Va bene. Cioè, bene, non va, però rientriamo in partita. Siamo giunti al quinto del secondo tempo e siamo sullo 1-1. Il risultato. Davcar ferma, poi allontana la squadra giallorossa, pallone che si alza a campanile, lo recupera il attenzione al numero 11 Gomez, questo può tirare, è ex giocatore della Torrese, tira infatti e va a guadagnare il quinto angolo per la sua squadra. Dicevi che c'è un campo
2: aperto come una cozza del mezzo tempo.
1: No, ma a parte aperto, ma quali sono i singoli ruoli di centrocampista? Palla in area, colpo di testa, l'hanno dato, però la palla è terminata sul fondo.
2: Portiere fermo.
1: Si non esce. Si riparte con Menna. Davcar. C'è da lui, bisogna partire da lui. Arras, 2 contro 1, si diceva una volta. 3-2, finisce a terra Arras, l'arbitro concede un calcio di punizione. Proprio all'altezza della linea mediana del campo.
2: Chiamato Arras per le proteste.
1: Non aveva motivo poi per protestare, la punizione non era da ammonizione, quindi non doveva protestare. Pallone a Menna. Il lancio fuori gioco? No? Allora facciamo qualcosa. Chi è? Esposito. Apre a destra. Avanza sul fondo. Pallone al limite dell'area. Cadiamo però. E quindi allontana. Davcar subito di testa per evitare problemi. Palla che viene recuperata ancora da Giulianova. Poi però se la porta in fallo laterale Giorgetti Mingherlino.
2: Modo la cagna per
1: ricadere, e appunto perché tu vedi
2: cambi di modo la cagna per ricadere,
1: e me no. Si riparte, lancio lungo, fuori gioco, si ferma l'azione del si riparte cagna, sai, chiunque mette può fare bene, chiunque mette può fare o uguale o meglio. Lancio lungo e lancio fa, a dire qua chi capita, si impaurisce il difensore del Fossombrone su questo traversone in aria e sparacchia il pallone in calcio d'angolo per il quarto tiro dalla bandierina in favore del Giulianova. Ottavo minuto del secondo tempo, 1-1 Alfadini. Tutto nel primo tempo, Belloni e Martiniello sul rigore. Palla salvato, paratona del portiere. Ma l'arbitro era intervenuto? Ah no. Paratona del portiere ospite, ecco la prima parata di Bianchini, mentre sta per entrare in campo Misuraca. Torniamo all'antichità, ai vecchi giocatori, perché ovviamente questi attuali non stanno andando benissimo. E infatti non è per Fondone. Ma proprio la Bagnale che sta a guardare, però che fa? Attenzione, ferma Tabcar, palla in fallo laterale. Sostituzione in casa giallorossa, sta per entrare Misuraca. Misuraca, esce. Esce Origlio. Al decimo minuto del secondo tempo. Decimo minuto.
2: Esce Origlio e entra Misuraca.
1: Misuraca per Origlio. E poi abbiamo un'altra sostituzione. Esce Giorgetti.
2: Ed entra.
1: Entra Chisci ed entra ed esce Giorgetti, terzino polacco. Si torna a Misuraca ed è uscito Origlio. Noi cominciamo con i 3 o con i 7 marcati a chilometri, Vardemenna. Tiro in porta alto della squadra ospite.
2: 73 terzini sono contati, 73. Da qui.
1: Calcio di rinvio, si riparte con il Giulianova.
2: Non centrale, terzino.
1: Menna. Ancora i lanci, facciamo i lanci. Attenzione, la palla arriva a noi. Arras, tiro, palla fin di palo anche stavolta. Ha tirato Arras. Doppia conclusione di Arras, non fortunato in questa circostanza. Uno a uno all'undicesimo del secondo tempo, Alfadini tra Giulianova e Fossombrone, tutto nella prima parte, il vantaggio della squadra ospite con il centravanti Belloni, il pareggio allo scadere di Martiniello sul calcio di rigore. Lancio di Esposito, ma nessuno scatta, e allora la palla è preda del portiere in Bianchini. Mentre si sta preparando per entrare Ciabuschi. Recuperato il pallone a centrocampo, dove dominano ovviamente, non è che fanno grandi cose, ma stanno, ognuno sa quello che deve fare. Eccolo qua, questo salta tre avversari addirittura. Chi è? Costui. Palla in fallo laterale, numero 10. Esattamente Di Paoli. Adesso c'è un pallo laterale per la squadra.
2: Mannaggia la manivella, no?
1: Centrocampista, ho visto. Ah. Calcio di punizione in favore della squadra ospite a tre quarti campo. Mentre vediamo movimento sulla panchina del Giulianova, viene richiamato anche D'Arcangelo. per far uscire a Bagnale?
2: Martinietto a Bagnale.
1: Garrett mi ha fatto due bei tiri, eh? Calcio di punizione per il posto ombrone. Cazzo. Si va a battere. Calcio di punizione. Calcio di punizione. Calcio di punizione in favore della squadra ospite a tre quarti di campo. Tiro in porta addirittura. Pretendeva molto alto sulla traversa. La conclusione.
2: La genitrice è felice.
1: Non è tutto sicuro perché hanno ripreso a correre. Martiniello, bravo! Palla per Arras, non arriva! Martiniello, come le mani! Allora, dove sta Misuraca? Pallo laterale? Sì, pallo laterale vicino alla batteria del calcio d'angolo, da Volle Giulianova, sul settore di destra dell'attacco giallo-rosso. Traversone in area, la palla si alza a campanile sulla respinta di un difensore, fuori area, la riprende Esposito. A Bagnale, a settore di sinistra, a Bagnale, a due avversari davanti, dal pallone, verso traversone in area, di tacco ancora Martiniello, per Arras, sì, Arras al limite dell'area, Menna, tira Menna, c'è una deviazione, la palla ancora in area e pare il portiere alla fine. Azione confusa, ma il portiere riesce alla fine a bloccare. E si prepara il calcio di rinvio, lo ha già fatto, riparte il posto ombrone sul settore di destra. Siamo già a tre quarti campo dalla metà campo del Giulianova, dove porta l'attacco appunto il posto ombrone. Ecco il pallone a Gomez che si ferma, poi cerca di entrare in area di rigore, scambia sulla fascia destra con Ronchetti, poi l'azione della squadra del posto ombrone con il tiro in porta e la palla che va sul fondo.
2: Braccia larghe là, ho fatto un fare al massimo con la saltata. Sarà un campionato lunghissimo, ragazzi. Preparate. Sarà un campionato lunghissimo.
1: Vabbè, giochiamo. Niente. Calcio di punizione per favore del posto ombrone. Se vuoi iniziare in campo a dire qualcosa ai suoi.
2: Sei là dal posto ombrone.
1: Dov'era? Ma in allora seguiamo questa azione della squadra ospite che prova a ripartire. Siamo, ricordiamo, sull'1-1.
2: Con noi sembrano paresi centrali.
1: C'è un fallo, c'è un calcio di punizione, stavano per entrare in due ma non è entrato nessuno alla fine. Calcio di punizione, pallone a Bucchi, Fabbri al limite del rigore, attenzione, Esposito recupera bene, poi l'arbitro, l'arbitro, la palla sbatte contro l'arbitro e quindi sarà lui a rimettere in gioco come da regolamento qui.
2: La domanda è: a chi la dà adesso? A chi la dà adesso? Questa domanda sta tutti chiesti a tirare di addosso, quindi in teoria dovrebbe la cazzo. No, a chi? A chi?
1: Dove la, dove la deve andare? Stavano là
2: al portiere. Al portiere che non deve
1: fare. Ma scusa, ma noi abbiamo respirato e abbiamo tirato, la palla è la nostra. Roma.
2: È ancora in mezzo, sta ancora in mezzo le palle.
1: Allora, lancio lungo, attenzione, in area di rigore per Belloni, non ci arriva? Non ci arriva? Non ci arriva Belloni. Ricordiamo che l'autore del gol del vantaggio della squadra. Si riparte. Ragazzi, se non cambiamo il centrocampo non c'è speranza, eh? Men, ma chi ne sa qua, eh? Ma è un generale!
2: Sì!
1: E allora?
2: Dove va?
1: Palla! No. Perde palla Menna, è a terra, e quindi però si gioca ancora con il Fosso Ombrone che prova a ripartire. Palla data all'impallo laterale, no, la evita il giocatore del Fosso Ombrone e prova adesso a ripartire. Allora, ancora il Fosso Ombrone. Ancora non ci sono le sostituzioni. Quindi abbiamo fatto una sola finora, vero?
2: Due.
1: Misura. A proposito, ma anche Misuraca mi pare che sia adeguato, non abbiamo notizie, non pervenuto pure lui. È vero, manco lui, appena è entrato, scomparso Misuraca. Oh, ma Forgione? Si riparte, potrebbero entrare in campo.
2: Sono tre.
1: Adesso sono tre. Cioè ogni volta che vanno giù poi tornano, vanno in due e tornano in tre.
2: Se tolgo la pettorina, c'è Boschi, dice così non può fare il tempo.
1: Lancio lungo, pallone verso Martiniello che prova a scattare,
2: pallo, pallo, pallo,
1: pallo,
2: pallo,
1: pallo,
2: pallo.
1: Pallone a Misuraca. Ha fatto bello.
2: A chi?
1: Non lo so. Allontana la difesa del Fosso Ombrone in pallo laterale. C'è da lavorare molto, eh? Cioè, indietro. Pallo laterale per il Giulianova, tre quarti di campo. Deve valore, di applicare. Palla Esposito. Apertura per... Ah, sbaglia Tabcar. Attenzione, lo supera. In area di rigore, tiro, traversa. Traversa del Fosso Ombrone. Cioè, lui ha sbagliato, poteva recuperare, ma quello ha corso molto di più. E lo ha lasciato su quelli per niente, quelli lì. Fermo quello, guarda. Così va a finire, più qua. Nella rivoluzione generale che ci sarà, la Recanatella. Dicembre.
2: Sì, sì, sì.
1: Niente, facciamo le sostituzioni, lo guarda disperato Ciabuschi, verrai, eh. Pallo laterale per il Fosso Ombrone, ancora nella metà campo, il pallone è ancora ai giocatori marchigiani che provano a ripartire, lo fanno in questo istante, questa azione sulla fascia destra del proprio attacco. Attenzione al numero 3 che è solo. È solo il numero 3 che poi sbaglia da due passi, ma era solissimo, marcatore, marcatore. Spendere non lo può fare il terzino, dai.
2: Non ce l'ha male.
1: Quasi chi chiama, qua è.
2: L'impresco, quindi non può entrare nelle cadenze.
1: Quindi non si entra perché c'è c'è il fermo per bar. L'hospitality. L'hospitality della squadra. Si sono fermati per bere. Facciamo allora, per chi non l'avesse ascoltato, vediamo quali sono stati i risultati che sono maturati. La partita è finita tutte quante. Qui siamo sull'1-1.
4: Angelana Atletico Ascoli 2-0. Poligno.
1: Mi pare che era Foligno Sant'Egidio, no, quello è Montecchio.
4: Foligno Lanciano 2-1, Montecchio Sant'Egidiese 1-2, L'Aquila Termoli 1-0, Maceratese Teramo 0-3, Notaresco 1, Ancona 2, Recanatese Pietralonghese 0-0, Sporting Trestina contro Vigo Senigallia 2-5.
1: Questa è la situazione. Quindi le favorite sono già sopra, cioè Ancona e Teramo sono già sopra. Questo Senigallia 5 gol, bisogna vedere Trestina che squadra è, perché prendere 5 gol in casa non è una cosa normale. Allora se ne approfitta per le sostituzioni, pare di sì. Stiamo polemizzando anche col guardalino, che non c'entra niente, ma non si sa perché.
2: Allora, esce il numero 5, Esposito, entra il numero 27, Cangemi.
1: Allora, è uscito il numero 5, Esposito, è entrato Cangemi.
2: Esce il numero 9, Martiniello, ed entra
1: Martiniello e Ciabuschi. Ciabuschi è entrato, la nuova
2: esce
1: punta.
2: Il numero 6, Forgione, entra il numero 21, Viero.
1: Esce Forgione, entra Viero. Allora, centrocampo completamente ridisegnato, vediamo se questo è quello giusto. Magari, magari, almeno abbiamo una soluzione.
2: Che c'è?
1: Ma il 5, ma il 5 che è entrato, il terzino, dov'è? Fallo in fallo laterale, si riprende a giocare. Si riparte adesso con Tabcar. Tabcar scambia con Cicchi che è a centrocampo, poi questo passaggio in profondità non lo può raggiungere nessuno e quindi la palla la fa sua il portiere Bianchini.

Prova a rinviare il portiere, però il suo tiro è preda di un giocatore del Giulianova e quindi l'arbitro interviene. E comanda un calcio di punizione perché Ciabuschi era troppo vicino al portiere quando ha ritirato, ha bloccato la palla, quindi doveva stare a distanza, ma lui non aveva fischiato però. Calcio di punizione battuto. Allontana la difesa. Poi il pallone a Ciabuschi. Apertura a destra. Calcio di punizione. No, c'è la sostituzione nelle file degli ospiti. Esce il numero 9 ed entra il numero 20. Dunque è uscito Belloni, che è l'autore del gol, ed è entrato il numero 20, Giometti. Esce il numero 9, Belloni, autore del gol della squadra di casa, ed è entrato Giometti.

si riparte sulla fascia sinistra, azione del Giulianova, fermata però dai difensori, ovviamente da Morganti, recupera però dalla parte opposta la difesa giallorossa e c'è il passaggio in direzione di Misuraca che avanza, pallone in area di rigore, nessuno può intervenire del Giulianova, allontana la difesa, recupera Menna che va sul settore di sinistra a cercare lo spazio per il traversone, pallone dato all'indietro, era chiuso, poi un traversone in area basso, malissimo, allontana la difesa, recupera in qualche modo però dalla parte opposta Mazzei per il Giulianova e si riprende a giocare con i giallorossi che avanzano con Tabcar. Misuraca, riparte il 36enne Misuraca, pallone a Tabcar, anche a Misuraca, traversone, palla fermata in fallo laterale. Settantaquattresimo, 1-1, palla in area, c'è un fallo in attacco, calcio di punizione in favore della Sposta.

Si va a battere adesso questo calcio di rinvio. Lancio lungo. Errore di Mazzei e gol del Fossombrone. Via. Erroraccio di Mazzei che lascia libero l'attaccante che segna. Mai vista una cosa simile, manco in eccellenza una cosa simile, un errore così. Preparate per fare da capo, riprovare. Mazzei commette un errore grossolano e spalanca le porte all'attaccante che segna e porta in vantaggio il Fossombrone. E siamo a pochi minuti alla fine, 10 minuti dal termine. No, non deve niente, mi capite? O è messa male, io non lo so. Ma lui poteva fare di tutto, ma è che non l'ha presa la palla? Mazzei. Menna, riparte il povero Menna. Pallone in avanti. La palla finisce in calcio d'angolo. Quinto angolo per il Giulianova, 5 per parte il conto degli angoli, ma un secondo fa il Fossombrone è passato in vantaggio con un reroaccio della difesa giallorossa. L'arbitro dice che bisogna ripetere perché c'è stato un fallo in area di rigore. Calcio d'angolo, si va a battere sul settore di destra e di sinistra dell'attacco giallorosso, palla in area, niente, c'è una deviazione, il pallone termina in fallo laterale. La rimessa con le mani viene assegnata al Giulianova, poi c'è un fallo. Calcio di punizione già battuto, a Bagnale mette nel mucchio, allontana la difesa in fallo laterale. Adesso darà un assedio, speriamo concreto, serio, del Giulianova in fallo laterale, il Giulianova in attacco, mentre si batte il fallo laterale per i giallorossi. Se ne incarica Tavkar. Pallone a Tavkar, centrale. Pallone in area di rigore, il portiere può intervenire. Rinvio del portiere del Fossombrone Bianchini. Gioca adesso con tranquillità il Fossombrone. Il vantaggio gliel'abbiamo servito su un piatto d'oro e adesso gioca, ma sembra giocato meglio, con un'idea di gioco, l'ha sempre avuta. 4 passaggi consecutivi li fanno, adesso vanno al tiro, palla al fondo. Applausi del pubblico di Fossombrone. Tutti ormai senza maglia, a torso nudo con caldo terrificante. 2-1 per il Fossombrone al momento, mancano pochi minuti, 78esimo. Sbagliato il passaggio, sparacchia lontano. Stop di Menna che può ripartire, si chiude un po' il Fossombrone, tentato il contropiede, adesso del resto è inevitabile che possa fare questa tattica nel finale di partita. Tavkar mette nel mucchio, come capita che sono bravi, di testa allontana la difesa del... Non riusciamo a fare una manovra, Manna o Menna, sbaglia e manda il pallone in fallo laterale.
Si prepara una sostituzione nelle file ospiti. Esce il numero 10, entra il numero 18. È uscito De Paoli ed è andato il numero 18, Quatar. Siamo sul risultato di 2-1 per il Fossombrone. Fallo laterale per il Fossombrone, pallone recuperato da Giovanova, fallo, dice di no, direttore di gara, dato lui. Pallone a Tabkar. Fallo, calcio di punizione su Abbagnale, scomparso completamente dalla scena. Calcio di punizione, l'unico sperando era Bagnale, non ti è capito dove ha giocato, che ha fatto, che ruolo avesse, non ti è capito niente oggi. Calcio di punizione, batte a Bagnale, palla in area, Mischia allontana la difesa, può ripartire il Fossombrone con il nuovo entrato, il numero 16, c'è un fallo, calcio di punizione per gli ospiti, 81 minuti, 9 al termine, salvo recupero, Fossombrone in vantaggio al Fadini per 2-1.

0: Può ripartire il Giulianova. Apertura sulla fascia sinistra. Sbagliato il passaggio al centro. Allontana con ordine la difesa del... Ha fatto un errore la difesa del... Solo sul rigore, un po' dubbio tra l'altro. Pallone. Ancora adesso al Giulianova, fallo, calcio di punizione per i giallorossi. Calcio di punizione a tre quarti di campo, in favore della squadra giuliese. Sta per battere con Misuraca, siamo sull'1-2. Vantaggio il Fossombrone. È pronto a battere il calcio di punizione il Giulianova. Palla in area di rigore. Nessuno tocca e la palla va direttamente sul fondo. A cambiare il gioco Tavkar sbaglia tutto. Tavkar e manda il pallone in fallo laterale.
1: È un cazzo di genitore.
0: Prova a ripartire Giulianova, settore di sinistra. Cangemi fermato.
1: Opere di Murine, si posto un cazzo d'uomo, no? Non la cagliamo.
0: Il fallo laterale, battuto il fallo laterale. Tiro in porta, parra il portiere. Calcio d'angolo. Portiere normale, oh!
2: 11!
0: Oh, oh, dì, portiere over! Portiere over! Portiere over. Allora, sesto angolo per il Giulianova, che ha battuto 5, palla in area, grande mischia, niente, non passiamo, allontana il Fossombrone. Poi c'è un fallo anche di mano e quindi Fossombrone può anche respirare. 84 minuti, 6 al termine, grande recupero, 2 Fossombrone, 1 Giulianova. Lancio lungo, viene scavalcato la difesa, attenzione, tiro, palo, palo, allontano, palo del Fossombrone, traverso il palo ha preso finora.
1: Real Madrid, Fossombrone, Real Madrid,
0: mette male. 5 al termine. Fallo, calcio di punizione per il Giulianova che può ripartire in qualche modo. Ricordiamo un palo e una traversa colpiti dal Fossombrone oltre a due gol.
1: Bagnare, sto
0: con il vicino bagnare. Palla in area di rigore, lungo per tutti, può intervenire il portiere e bloccare. È pronto al rinvio. 4 minuti al termine, salvo recupero, il Fossombrone in vantaggio, Alfadini per 2-1. Si prova a ripartire. Attenzione, okay, ancora! Il numero 20. Fanno quello che vogliono in area di rigore, hanno fatto 3 passaggi. 3 passaggi in area di rigore. Pallo laterale, si va a battere in favore del Fossombrone. C'è sta, dai, com'è?
1: Mi sta giocando, mi sta muto! Mi sta muto!
0: Si riparte. Male, si riparte perché stiamo per perdere la palla, poi Misuraca la tiene in qualche modo, supera la metà campo, ancora lui, poi scambia con Bagnale verso Arras, pallo su Arras, poi la palla termina in pallo laterale, rimessa con le mani, pallone a Tavkar, poi ancora Giulianova, pallone in avanti e la difesa manda in palla in calcio d'angolo. Settimo angolo, 7-5 per il Fossombrone, colpo degli angoli, si va a battere sul settore di destra dell'attacco giallo, battuto malissimo, basso, allontana la difesa, battuto molto male, pallo laterale, comunque ci riprendiamo, proviamo a fare qualcosa in questo finale. Siamo sempre in attacco, ma commettiamo fallo, quindi calcio di punizione. Calcio di punizione, con calma ovviamente, fa quello che si fa insieme in questi casi il Fossombrone, guadagnando qualche secondo con il portiere Bianchini che adesso va al calcio di rinvio. Attenzione, il numero, esce il portiere Rasoterra, pallone recuperato dagli ospiti, ancora in avanti, area di rigore, traversone in area, allontana Tavkar, ma c'è Rocambo, un buco terrificante, recupera ancora la squadra, poi sbagliano per fortuna Misuraca. Perde palla, cinque minuti di recupero per le speranze del Giulianova, ma abbiamo fatto due tiri con Arras che sono andati fuori e più niente. Calcio di punizione in favore della squadra giallorossa sull'1-2. E dai! Si riparte con Misuraca, poi Tavkar mette nel mucchio come capita, ma così è troppo facile, allontanano il giocatore, poi sbaglia, cerca di recuperare Menna, forse fallo, ma l'arbitro dice di no. Riparte la squadra ospite, ferma Tavkar, pallone a Misuraca che avanza ancora, non c'è nessuno vicino a lui, disperato, allora mette nel mucchio, allontana la difesa e mette il pallone in fallo laterale. Fallo laterale per il Giulianova, battuto, pochi minuti ancora.

0: Dopo la sconfitta di domenica con la Coppa Italia, l'eliminazione si sperava in qualcosa di più, la cosa è peggiorata nettamente. Azione. Parleremo domani sera a lungo del programma da non perdere, di sera in diretta su Radio G alle ore 20:30 e poi anche in streaming su radiogiulianova.net. Ci sarà molto da discutere con gli ospiti domani sera, appunto a di sera alle ore 20:30 su Radio G, nuova trasmissione. Calcio di punizione, ultime speranze con questo calcio di punizione, ma siamo lontani dai pali della porta, siamo addirittura all'altezza della metà campo. E allora a questo punto ancora giriamo, il fatto che adesso sono tutti portati a mettere il pallone in mezzo, e infatti il portiere interviene e mette il pallone in calcio d'angolo. Ottavo, ultima speranza per il Giulianova di rattrattare una partita orribile. 8-5 il conto degli angoli, ma vince il Fossombrone per 2-1 al momento. Vediamo se c'è questo miracolo finale. E l'ultima speranza, palla in area di rigore, battuto malissimo, palla dalla parte opposta, un disastro, battuto malissimo. Con molta calma va a battere questo fallo laterale, l'arbitro sta già controllando il cronometro. Palla ancora in fallo laterale. Per chi è la rimessa? Per il Giulianova, ancora una speranza. Palla a campanile, non riusciamo a tenere un pallone al centrocampo. Non c'è, esce Verna addirittura. Lancio in aria, c'è la difesa che però non sbaglia, non ha commesso un errore la difesa del, tanto in quel, qualche tiro, ha recuperato Tabkar nel ruolo di terzino, palla in area di rigore, palla in area, attenzione, non passa il pallone in area, allontana la difesa e prova a ripartire il Fossombrone, pallone recuperato dai giallorossi, ancora riparte il Giulianova in questo ultimo atto di speranza, settore di sinistra, vediamo che succede, palla in fallo laterale, attenzione, l'ultimissima, vediamo che succede, mettete un pallone dove capita ormai, vediamo, l'abbiamo perso il pallone e il Fossombrone lo manda in fallo laterale, battuto il fallo laterale, ancora il Giulianova, palla ancora in fallo laterale, sempre rimessa per i giallorossi. Ultimi secondi, la palla in area di rigore, allontana la difesa. Ma vuoi mettere? Ma mo che fai? Ancora giochi, passaggio all'indietro. Dai, fai qualcosa tu, avanza. Traversone in area. Niente da fare, allontana la difesa del Fossombrone. Ed è la fine, vince il Fossombrone al Fadini per 2-1. Fischi a gogò dal Fadini. Dopo l'eliminazione di Coppa di domenica si aspettava qualcosa di più. E invece si perde anche la prima di campionato. E Giulianova si piazza all'ultimo posto in classifica, come tutti quelli che hanno perso oggi, ma male, molto male. Adesso andremo nei riposatoi per sentire quello che diranno da dire i protagonisti della partita, ma ricordiamo domani sera da non perdere la prima puntata di sera con quelli che di pallone ne sanno e sicuramente ci sarà molto da discutere. Grazie, tra poco negli spogliatoi del Fadini, a voi studio.
1: Grazie direttore, buona serata.
2: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure

0: citigas@citigas.it. Forno Orsini, una tradizione senza fine, oltre 100 metri quadri di bontà, panetteria, sala bar e pizzeria, tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
1: Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport.

0: ora ancora di più con l'incredibile Svuota Tutto.
1: Da oltre 30 anni Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
2: Radio G.

Terminata questa prima giornata di campionato, intanto buonasera, buon pomeriggio a tutti voi che siete ancora all'ascolto. Andiamo a vedere insieme allora tutti i risultati finali di questa prima giornata di campionato di Serie D, Girone F. Angelana Atletico Ascoli 2-1, Foligno Lanciano 2-1, Montecchio Gallo Sant'Egidiese 1-2, L'Aquila Calcio Termoli 1-0, Maceratese Teramo Calcio 0-3, Notaresco Ancona 1-2, Recanatese Pietralunghese 0-0, Sporting Club Trestina Vigor Senigallia 2-5, Giulianova Fossombrone

0: andiamo a vedere insieme il prossimo appuntamento di campionato, ed è con sabato 12 settembre per alcune gare, ovvero Ancona, Montecchio Gallo, Teramo Notaresco e Lanciano Sporting Club Trestina, che si giocheranno appunto rispettivamente alle 15, alle 16 e alle 18:30 di sabato 12 settembre. Si gioca invece domenica 13 settembre con le seguenti gare: inizio alle ore 15, Atletico Ascoli Maceratese, Calcio Termoli Angelana, Fossombrone L'Aquila, Pietralunghese Foligno, Sant'Egidiese Recanatese, Vigor Senigallia, Giulianova.
1: Non mi soddisfa, e poi scoperto che sei pure di sinistra, sei comunista, stacanovista.
0: Grazie a tutti per essere stati con noi, appuntamento a domenica prossima con Sempre di Domenica. Buonasera.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.